0: chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 2:05.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Cosa vuol dire un bambino sputato al centro di una guerra in un cortile, in un palazzo a 5 piani, più o meno senza sole, cercare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Radio. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 3 e 3 minuti.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: pa.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

0: Paola.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì,

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:04.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, Leone XIV, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva la vigilia del viaggio a Lampedusa, previsto oggi, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la rimigrazione. A Teheran l'esequo fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta alla grande moschea in vista di funerali che inizieranno oggi in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev, incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparsa in pubblico dal momento dell'elezione. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Altre 27 persone sono rimaste ferite. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Emolev, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Alla guida di un'auto con targa tedesca sarebbe passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo, usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Il Ministero della Sanità rafforza i controlli. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. L'ospedale rispetta, siamo parte lesa. Taylor Swift e Travis Case sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin the Married a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin. Argentina, Capo Verde si decide ai supplementari, 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire le marcature era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. Nei 30 minuti supplementari, in gol Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Diney il sigillo della vittoria. Yannick Sinner piega, intercept lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. A Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente, con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, Leone XIV, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva la vigilia del viaggio a Lampedusa, previsto oggi, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la rimigrazione. A Teheran l'esegue fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta alla grande moschea in vista di funerali che inizieranno oggi in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla Salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev, incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparsa in pubblico dal momento dell'elezione. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Altre 27 persone sono rimaste ferite. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Emolev, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Alla guida di un'auto con targa tedesca sarebbe passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Il Ministero della Sanità rafforza i controlli. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. L'ospedale rispetta: siamo parte lesa. Taylor Swift e Travis Case sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin the Married a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin. Argentina, Campo Verde si decide ai supplementari 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire le marcature era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. Nei 30 minuti supplementari, in gol Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Diney il sigillo della vittoria. Yannick Sinner piega, intercept lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. A Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. È tutto. Buon proseguimento di ascolto.
5: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Almanacco del giorno.
4: Sabato 4 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo e San Pier Giorgio Frassati. Passiamo alla storia, perché il 4 luglio è davvero una data davvero speciale. Oggi si celebrano i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Era il 4 luglio 1776 quando a Filadelfia venne firmato il documento che sancì la nascita degli Stati Uniti, liberandosi dal dominio britannico. Facciamo un salto in avanti fino al 1957. In questo preciso giorno nasceva un mito tutto italiano delle quattro ruote. A Torino veniva presentata ufficialmente la nuova Fiat 500, l'automobile simbolo del miracolo economico del design italiano nel mondo. È ancora una data storica per la scienza. 4 luglio 2012 dal CERN di Ginevra arriva l'annuncio della scoperta del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, che spiega l'origine della massa nell'universo. Spazio anche ai compleanni famosi di oggi. Spengono le candeline il grandissimo Pupi Avati, maestro del cinema italiano che compie gli anni proprio oggi, e l'attrice premio Oscar Gina Lollobrigida, indimenticata icona del nostro cinema che ricordiamo con affetto nel giorno della sua nascita. E poi un consiglio dalla Luna: oggi il nostro satellite si trova in fase di luna calante, il momento ideale per dedicarsi alla cura delle piante o a un po' di sano decluttering in casa. Che cos'è il decluttering? Ce lo facciamo dire dal nostro regista. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Almanacco del giorno.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Noi che avevamo il sogno di fare 13 al Totocalcio. Everything.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa.

0: anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Si può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
8: Sono le 10 e 4 minuti.
9: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, parleremo negli Stati Uniti nel giorno del 4 luglio e poi in Iran, i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. In Ucraina almeno 4 morti, tra cui un bambino, 27 feriti, il bilancio del raid aereo nel centro di Sumi e poi la massima allerta a Roma per un furto senza precedenti all'ospedale israelitico, rubate 80 fiale di fentanyl, l'oppiaceo killer. Tra poco, restate con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apertura dedicata agli Stati Uniti nel giorno del 4 luglio, dal Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Donald Trump lancia un duro monito: l'identità americana è sotto attacco, il di estremisti interni, ma giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Di tutt'altro tono il messaggio di Papa Leone XIV, che definisce gli Stati Uniti una grande nazione plasmata da immigrati in cerca di libertà. Il pontefice, che si professa figlio degli ideali americani, è atteso oggi a Lampedusa per un omaggio ai migranti morti in mare. Chiaro messaggio contro la remigrazione. Ci spostiamo in Iran. Sono iniziati ufficialmente a Teheran i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, previsti 6 giorni di cerimonie pubbliche. Una folla immensa si è già radunata nella grande moschea, svelando struscioni rossi e intonando cori di vendetta contro gli Stati Uniti. In Ucraina, almeno 4 morti, tra cui un bambino e 27 feriti, e questo è il bilancio di un raid aereo russo nel centro di Sumy, denunciato dal presidente Zelensky. Intanto in Europa è caccia ad Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca filorusso Emorlev. La donna, che secondo gli inquirenti non ha agito da sola, è stata avvistata a Francoforte. Massima allerta a Roma per un furto senza precedenti all'ospedale israelitico: rubate 80 fiale di fentanyl, l'oppiaccio killer sufficiente per confezionare 20.000 dosi. Convocata una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi per una falla nei sistemi di sicurezza che preoccupa il governo. I sospetti si concentrano su alcuni dipendenti, dato che non ci sarebbero segni di effrazione. Taylor Swift e la stella del football Travis Kelce si sono sposati in gran segreto a New York. A confermarlo sono stati pannelli luminosi apparsi fuori dal Madison Square Garden con la scritta Just Married. Per l'occasione la popstar ha indossato un abito firmato Dior. Lo sport in chiusura con il calcio internazionale e il tennis: l'Argentina vola agli ottavi superando Capoverde per 3-2 supplementari. Avanti anche la Colombia, che batte 1-0 il Ghana. A Wimbledon invece prosegue la marcia trionfale di Jannik Sinner: l'azzurro liquida lo statunitense Brodsky in 3 set e vola agli ottavi del torneo per il 5º anno consecutivo. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente, con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre di essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radioticino.it.

0: più stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Sì. Può fare.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
4: Paparoni a Lampedusa, monito contro la remigrazione, il lungo addio all'Ayatollah Khamenei, Zelensky l'attacco assumi, 4 morti, 27 feriti, furto di fentanyl in ospedale, prese fiale per 20.000 dose, ne parliamo tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, Leone XIV, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva la vigilia del viaggio a Lampedusa, previsto oggi, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. A Teheran l'esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta alla grande moschea in vista di funerali che inizieranno oggi in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla Salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev, incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparsa in pubblico dal momento dell'elezione. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Altre 27 persone sono rimaste ferite. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Emolev, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Alla guida di un'auto con targa tedesca sarebbe passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Il Ministero della Sanità rafforza i controlli. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. L'ospedale rispetta, siamo parte lesa. Taylor Swift e Travis Case sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin the Married a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin. Argentina, Capo Verde si decide ai supplementari, 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire le marcature era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. Nei 30 minuti supplementari, in gol Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Rinney il sigillo della vittoria. Yannick Sinner piega intercept lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. A Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. È tutto. Buon proseguimento di ascolto.
6: Benvenuto weekend!
7: E come in ogni weekend ci ritroviamo puntualmente anche in questo. Ben ritrovati, amici!
6: Benvenuto weekend!
7: Naturalmente questo è il titolo del programma ed è anche il nome della nostra pagina Facebook e naturalmente mi presento. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo subito!
6: Benvenuto weekend! Con Alessandro Parodo!
8: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

0: un inizio a dir poco pazzesco, grazie a Charlotte Carden con The Way We Touch. Questo è sempre Benvenuto Weekend, c'è tantissima musica, protagonista assoluta come sempre.
1: Scusa se ancora

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, e quando c'è Bob Sinclair c'è la garanzia assoluta. Subito Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Lui ha talento da vendere, Nicolò Filippucci con Laguna ha vinto nella sezione nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi è arrivato primo, bravissimo davvero, gli auguriamo ogni bene, ogni fortuna. Siamo arrivati al momento del disco story e vi faccio fare un salto nell'anno 2006, esattamente alla data di pubblicazione, cioè il 19 luglio di quell'anno. Perché? Perché uscì una canzone che ebbe un successo clamoroso, direttamente dagli statunitensi Sister Sisters, la canzone è I Don't Feel Like Dancing. Naturalmente Disco Story sia
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
4: Benvenuto Weekend.

è la DJ, si chiama proprio così, DJ AM. Il pezzo è Dream, alle percussioni Federico Staggetti, insomma, delle garanzie a 360 gradi. A proposito di garanzia, c'è in sottofondo il nostro secondo DJ fisso in ordine di trasmissione, ossia il DJ Veda, con noi, con You For Me. Tra

0: DJ Beta con You For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Benvenuto weekend.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Musica senza confini.
6: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
4: Benvenuto Weekend.

Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Ricorda così vagamente lo stile dei Coma Cosa. Che peccato che si siano sciolti i Coma Cosa, ragazzi. Ma quanto mi dispiace davvero. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti per la sua sequenza mixata. Intanto The Austin con The Same.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Chiudiamo in bellezza con il DJ Mix Mauro Guazzotti. Questa è la sua sequenza mixata e subito dopo i nostri saluti finali.
0: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend.
1: È arrivato il momento dei saluti, naturalmente ringrazio il DJ che avete appena ascoltato, il Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano. Vi do appuntamento alla prossima settimana se vorrete ovviamente, ma mi farà naturalmente immensamente piacere. Vi invito

0: la vostra emittente preferita. Io sono Alessandro Parodo, appuntamento a tra 7 giorni sempre qui.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
4: Sono le 12 e 10 minuti.
5: Da Paleone a Lampedusa, visita Lampo nell'isola, la messa e l'incontro con i migranti, funerali di Khamenei, la cerimonia durerà 6 giorni, Putin, presa di Kostantinovka, Donetsk, ma nessuna prova, secondo l'ISV. In Venezuela il piccolo Fabio non dà più segnali, ancora vivo dopo 9 giorni, il capo della polizia di La Guaira. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Papa Leone è arrivato a Lampedusa, dove è stato accolto dall'arcivescovo metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, dal presidente della regione Sicilia Renato Schifani, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino e dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino. Una visita lampo con una particolare attenzione ai migranti, una trasferta davvero rapida con due momenti particolarmente salienti: l'omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo, cimitero del mare, e la messa al campo sportivo per abbracciare idealmente la cittadinanza, i fedeli e i migranti arrivati a Lampedusa. Le altre notizie ci portano all'estero. Il centro di Teheran è stato trasformato in una zona ad alta sicurezza con numerosi posti di blocco della polizia. Diverse centinaia di persone attendevano già da venerdì sera davanti alla grande musalla nella speranza di entrare tra le prime. Dopo l'omaggio a Teheran, lunedì è prevista una processione nella capitale, martedì il feretro sarà portato a Qom, dove è in programma una preghiera di massa nei pressi della moschea di Jam Karam. Mercoledì la cerimonia dovrebbe spostarsi in Iraq, nella città Sante sciite di Nayaf e Karbala. La sepoltura è prevista giovedì 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei, presso il santuario dell'imam Reza. Per accogliere i fedeli arrivati da tutto il paese, a Teheran sono state allestite oltre 400 tende della mezzaluna rossa iraniana e predisposti mezzi con acqua per far fronte a temperature previste oltre i 35 gradi. Accanto al feretro di Khamenei sono esposti anche quelli di alcuni familiari uccisi con lui nel primo giorno della guerra: una figlia, un genero, una nuora e una nipote di 14 mesi, secondo le autorità iraniane. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono stati scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini, inclusa RBC ucraine, che riportano quanto segnalato da canali pubblici locali russi. Fra questi un post dei canali pubblici OSINT su Telegram, in particolare Xinova. Secondo RBC, le autorità locali hanno avvertito di possibili interruzioni di internet, ma ciò non ha impedito ai russi di registrare video e fotografare gli effetti dell'attacco. Torniamo in Venezuela. È stato rilasciato Wilmer Cruz, il soccorritore volontario venezuelano noto come il Topo, che era stato prelevato il 1 luglio da uomini in abiti civili mentre partecipava alle ricerche dei dispersi nel complesso residenziale di Carabayeda, nello stato di La Guaira, devastato dal recente terremoto. Cruz era finito nel mirino delle autorità dopo aver espresso pubblicamente forti critiche nei confronti della gestione dei soccorsi da parte del governo di Caracas. Mondiale: Colombia-Ghana finisce 1-0, sudamericani agli ottavi contro la Svizzera, Argentina-Capoverde 3-2, Albi Celeste agli ottavi dopo 120 minuti, Australia-Egitto 3-5 ai rigori, i faraoni vincono per la prima volta una gara a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Svizzera-Algeria finisce 2-0, Portogallo-Croazia 2-1, Spagna-Austria 3-0. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70, cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuaria presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Droni ucraini attaccano il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Gli Stati Uniti compiono 250 anni. E poi la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, in Iran ufficialmente iniziati i funerali di Ali Khamenei. Tra poco, restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi e un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini, che riportano quanto segnalato da canali pubblici locali russi. Fra questi un post dei canali pubblici OSINT su Telegram, in particolare Elixnova. Secondo RBC Ucraine, le autorità locali hanno avvertito di possibili interruzioni di internet, ma ciò non ha impedito ai russi di registrare video e fotografare gli effetti dell'attacco. E voltiamo pagina. Le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore, sotto lo sguardo fiero scolpito nella pietra di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, con un discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale pronunciato dall'attuale 47esimo presidente americano Donald Trump. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, detto siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio agli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo dei risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità ed è un onore essere vostro presidente. Il tycoon è poi passato a tessere le lodi della dichiarazione di indipendenza, l'atto firmato a Filadelfia che nel 1776 ha sancito la liberazione dalla dominazione dell'impero britannico e la nascita del paese. Le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi, ha detto Trump. E voltiamo ancora pagina. L'Iran ha ufficialmente dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di combattimento sotto il fuoco israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta che si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. La cerimonia funebre ha avuto inizio nella mattinata del 3 luglio e si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Con Camenei esposte anche le salme dei familiari morti durante i raid di febbraio, fino a conclusione dell'esequio, i negoziati con Washington saranno bloccati. Torniamo in Italia, una talpa all'interno dell'ospedale israelitico, l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'allarme sul caso resta alto perché, come fanno sapere alcuni esperti, dalle 80 fiale sparite potrebbero essere confezionate e rivendute sul mercato nero fino a 20.000 dosi di quello che è un potentissimo oppioide che desta grandi preoccupazioni per la salute pubblica. Vi aggiorneremo, per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di... perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di questi
0: spalancate
2: brani, esatto, sì.
0: Allora, Tutte a me abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena, quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Ora musica, le novità del giorno.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta, li ha ascoltati qui a Ora Musica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Ora musica.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Droni ucraini attaccano il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Gli Stati Uniti compiono 250 anni. E poi la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. In Iran ufficialmente iniziati i funerali di Ali Khamenei. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini, che riportano quanto segnalato da canali pubblici locali russi. Fra questi un post dei canali pubblici OSINT su Telegram, in particolare Lixnova. Secondo RBC Ucraina, le autorità locali hanno avvertito di possibili interruzioni di internet, ma ciò non ha impedito ai russi di registrare video e fotografare gli effetti dell'attacco. E voltiamo pagina. Le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore, sotto lo sguardo fiero scolpito nella pietra di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, con un discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale pronunciato dall'attuale 47esimo presidente americano Donald Trump. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, detto siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio agli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo dei risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità ed è un onore essere vostro presidente. Il tycoon è poi passato a tessere le lodi della dichiarazione di indipendenza, l'atto firmato a Filadelfia che nel 1776 ha sancito la liberazione dalla dominazione dell'impero britannico e la nascita del paese. Le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi, ha detto Trump. E voltiamo ancora pagina. L'Iran ha ufficialmente dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di combattimento sotto il fuoco israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta che si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. La cerimonia funebre ha avuto inizio nella mattinata del 3 luglio e si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio, con Khamenei esposte anche le salme dei familiari morti durante i raid di febbraio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Torniamo in Italia. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. L'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'allarme sul caso resta alto perché, come fanno sapere alcuni esperti, dalle 80 fiale sparite potrebbero essere confezionate e rivendute sul mercato nero fino a 20.000 dosi di quello che è un potentissimo oppioide che desta grandi preoccupazioni per la salute pubblica. Vi aggiorneremo, per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo Sdai La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti, Italia, lavorino insieme per la pace. Attacco a San Pietroburgo, colpita un'infrastruttura petrolifera. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno in questo sabato 4 luglio. Papa Leone in visita a Lampedusa. Oggi non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Girò in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, il mondiale di calcio, Argentina capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari Gordi Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Dinei il sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi, apre Canada-Marocco, poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo un po' alla brace, come tanti di voi magari staranno facendo in questo weekend, che di magari grigliate, cose strane. Noi siamo un po' alla brace perché il nostro climatizzatore continua a non funzionare, ma noi stoici siamo qui. Non è come oggi DJ Stem, ma dall'altra parte del vetro c'è il nostro Ricky Gibson.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Ricky, oggi ti utilizzerò come cavia perché il tema della puntata saranno un po' i concerti live, quelli che abbiamo visto. Sicuramente protagonista sarà il Rugby Sound, ma anche il nostro Ricky Gibson ha avuto un po' di esperienze live quest'estate, anche l'estate scorsa, quindi farà un po' il nostro esperto perché lui va ai concerti belli. Noi andiamo ai concerti quando ora, ma ci siamo divertiti un sacco anche ieri sera con Madame. Quindi ragazzi, puntata super estiva, siamo al 4 di luglio, 20 anni fa esattamente questo giorno, caro Gibson, ero in un posto ancora più caldo di qua perché ero a Las Vegas. Giornata terribile, tra l'altro. Poi magari ve lo racconto questo 4 di luglio, anche perché sto guardando anche quelle che sono le dichiarazioni del presidente Trump, e secondo me si è tirato una di quelle gufate oggi che la metà basta, ma ne parleremo nel corso di questa puntata. Adesso ci trasferiamo con il prossimo brano tra Ibiza e l'Inghilterra, perché loro sono londinesi, sono britannici, e uno di loro era, perché anzi di origine greca, ma abitava a Londra, poi lì ha incontrato Andrew Ridgeley, quindi stiamo parlando degli UM, ma il video di questa canzone, che secondo me è proprio una delle emblema delle vacanze, è stato registrato nel famoso hotel, che non si può dire il nome, ma comunque è quell'hotel lì di Ibiza, dove tra l'altro era solito frequentare anche Freddie Mercury. E pensate che la stanza di Freddie Mercury era così piccola che in quell'hotel oggi la stanza di Freddie Mercury è un locale, quindi davvero momenti gloriosi degli anni 80, quindi con loro nel massimo della forma fisica perché erano davvero straordinario. E iniziamo questo luglio insieme, questa vacanza che per adesso passiamo qui in città, ma sognando Club Tropicana.

0: sì, erano gli anni che si andava via sfumando, come dice sempre la Mannoia, però canzoni davvero grandi hit dell'estate. E tutti gli anni, tutte le vacanze ci si chiede sempre la stessa cosa: ma quale sarà il tormentone dell'estate? E da qualche estate a questa parte il risultato è che non c'è il tormentone dell'estate, almeno per noi che siamo più grandi di età. Ma invece Ricky Gibson, tra voi younger,
1: non lo so, non ascolto la hit dell'estate.
0: Vabbè, adesso ce la tiriamo, perché ieri sera sono tornata a casa, ti ho trovato che guardavi un film giapponese sottotitolato in inglese con i sottotitoli bianchi su un film in bianco e nero,
1: solo per poterlo criticare. Questa è la cosa, cioè guardo le robe vecchie culturate così per poterle criticare poi dopo, però con cognizione di causa.
0: Beh, però mi hai detto che ti è piaciuto
1: tutto sommato sì, dai.
0: E che film era?
1: Capolavoro, adesso mi sembra un po' eccessivo, però carino, cioè carino, bello comunque.
0: Beh, ma che film era?
1: Era Tokyo Story, di nome giapponese che non mi ricordo, del 53.
0: Caspita.
1: Visibile, cioè, gratuitamente su Plex.
0: Ecco, lo diciamo perché ci stiamo preparando da queste parti anche all'estate cinematografica, perché il cinema, devo dire che c'è stato un grande rilancio, forse una delle poche cose che ci è tornata utile dopo il Covid, un rilancio anche di quelle che sono un po' le proiezioni estive, le proiezioni all'aperto. E proprio questa settimana, il 2 luglio e fino a sabato prossimo, in una location tra l'altro straordinaria, perché è il teatro all'aperto della Villa Litta di Lainate, quindi location molto molto suggestiva, anche abbastanza fresca, ve la consiglio, ci sarà il ritorno della quinta edizione di Short Out, che è questo festival dove al centro sicuramente ci sono i cortometraggi, ma ci sono tantissime proiezioni, tutte rigorosamente gratuite, e soprattutto dalle 18:30 si crea una sorta di happening all'interno del cortile nobile di Villa Litta, quindi ci sono talk, ci sono ospiti, si può stare insieme, si beve una cosa, insomma un modo molto bello e anche low cost per chi resta in città per vivere un po' di arte. Ma sul cinema io qua so che tocco un tasto dolente, Gibson.
1: Sì, volevo consigliare un'attività che si può fare in questa estate molto calda, quindi si può stare la sera fuori, che è molto caldo, con le zanzare, prendere le robe così, perché in zona Ratti, a Legnano, in centro, c'è il Cineforum, giustamente estivo, e ci sono alcuni film che io non ho visto, che magari sono film che escono durante l'anno, oppure l'anno prima, perché poi ci sono i festival che fanno gli anni prima, poi esce l'anno dopo al cinema, un po' un casino. Comunque film che escono durante l'anno, che magari non riuscite a recuperare perché sono anche robe più particolari così, che ripropongono sia film italiani che internazionali. Io ho segnato martedì 7, sì, che c'è Città di pianura, uno dei film italiani credo più interessanti di quest'anno, anche se non l'ho visto quindi non lo posso sapere.
0: Però ci piace come credit iniziale, verificheremo se è come le aspettative.
1: Poi ho segnato il 23 luglio Rental Family, che dovrebbe essere un film molto carino, visto che in Giappone ci sono delle agenzie che prendono delle persone per interpretare dei ruoli, diciamo, nelle vite degli altri, da un amico a un familiare per una situazione difficile, eccetera eccetera. C'è questo film con Brendan Fraser che credo sia molto bello. Poi c'è il 13 agosto The Drama, un film che invece ho visto, volevo rivedere, ma sono al mare quindi purtroppo non lo posso vedere. È molto bello, ve lo consiglio, è un film che ragiona molto su quando il pensiero diventa peggiore di un'azione fatta, in ottica di un matrimonio. Molto bello, è tragicomico, diciamo, nonostante si chiama The Drama, è comunque, c'è anche la parte comica, eccetera eccetera. E poi c'è il 22 agosto Amarga Navidad, che non so cos'è, però mi piace il titolo, quindi volevo vedere.
0: Bene, quindi lo ricordiamo, in questo caso a Legnano, ad organizzare il Cineforum estivo e il Circolo Pensotti Bruni, all'interno del cortile del Palazzo Leone da Perego, quindi come diceva Gibson, siamo proprio in centro, in Corso Magenta, tra la Sala Ratti e il Palazzo Leone da Perego, quindi c'è la possibilità di vedere queste proiezioni. Se non vado errato iniziano tutte alle 21:30,
1: sì,
0: se non ricordo male, perché bisogna aspettare comunque il calare del sole.
1: Sono, mi sembra, 3:50 per quelli italiani europei, 7 o 9, non mi ricordo, quelli internazionali. C'è anche dentro il film di Michael Jackson, per chi non l'ha visto, tipo io.
0: Sì, esatto, perché comunque è in corso ancora il finanziamento da parte del Ministero, che ormai si ripete da qualche estate, e quindi che vuole promuovere proprio il cinema italiano, il cinema europeo, quindi per prezzo sociale 3,50 euro per i film italiani ed europei, mentre per gli stranieri, alla faccia di Trump che oggi festeggia, c'è il dazio e quindi si paga il biglietto, ma il biglietto normale che si pagherebbe comunque
1: anche
0: un po' meno di quello che si pagherebbe tranquillamente in una... in un cinema normale. C'è chi preferisce l'aria condizionata, però io stavo seguendo anche un po' il dibattito su che gaffa, che caldo che c'è in questi giorni, e un po' è anche vero che ci siamo disabituati a gestire il caldo.
1: Beh, oggettivamente fa caldo,
0: cioè, allora, c'è caldo, ci sono temperature torride, c'è che
1: cioè,
0: chi piace
1: un video
0: o meno...
1: tipo negli anni 70 che dicevano a luglio, agosto, così tocco al picco massimo di 40 gradi, assurdo, invece adesso 40 gradi lo tocchi a metà giugno,
0: sì,
1: tranquillamente.
0: Infatti sicuramente c'è in corso questo surriscaldamento globale e non sto qui a aprire il dibattito adesso, ma sicuramente sì. Però mi ricordo anche le estati passate a mangiare in cantina con acqua e menta ghiacciata perché si tornava dal lavoro e non c'era il climatizzatore, non c'era niente e siamo sopravvissuti. Quindi forse l'incrocio dei pali, questo perché lo diciamo, perché altro tema di questa settimana sono stati i feroci blackout. Addirittura i sindaci sono finiti in prefettura perché adesso questa cosa sta veramente sfuggendo di mano, soprattutto in un territorio dove si vogliono aprire i data center, ma non abbiamo neanche la corrente per far funzionare tutti i climatizzatori, quindi forse le due cose dovrebbero insomma parlarsi. Però c'è anche un po' questa cosa che ovunque andiamo, ormai c'è la macchina con l'aria condizionata, l'ufficio con l'aria condizionata, oggi iniziano i saldi, nei negozi si va con l'aria condizionata, quindi ci siamo anche un po' disabituati. Noi qui oggi stiamo facendo un po' diciamo di allenamento perché ci sono tipo 78 gradi. Gibson,
1: neanche così, pensavo peggio.
0: Perché tu hai il ventilatore, io non ce l'ho il ventilatore.
1: Ah, vabbè, in generale l'ambiente pensavo fosse un pochettino più caldo.
0: No, vabbè, comunque ce la faremo. Però io non voglio partire così in questa puntata di luglio senza mettere un grande cult che farà venire i capelli bianchi al nostro Gibson. Però
1: adesso
0: cercheremo. Ecco, ormai si è abituato. Però dai, non si può partire a luglio in una radio senza mettere Riccardo Del Turco che ci riporta nel 1968 con Luglio col bene che ti voglio.

0: Gibson, va che roba romantica che ti ho tirato fuori. Ti è venuto un attimo di ghiaccio sulla schiena, non so, ti sei così frizzato.
1: Mi sono estraniato.
0: Vabbè, ma che cattiveria. Dai, era una
1: cattiveria, è una cosa che ho fatto.
0: Vabbè, ma adesso, cioè, voglio dire, cos'è che ci si dedica adesso tra ragazzi? Perché
1: non lo so, io non lo so cosa succede, cioè, adesso.
0: Manda un messaggio agli amici, chiedi.
1: Non lo so, ma
0: allora te la giro così. Tu che canzone metteresti per fare una dedica ad una persona che vorresti incontrare nelle tue vacanze?
1: Non fare una dedica.
0: No, io ho bisogno di qualcosa di romantico, perché in questi giorni è partito il Rugby Sound. Anzi, io vi invito, perché è stato bellissimo anche ritrovare tantissime persone che non vedevo da un anno. Ci si dà un po' tutti appuntamento al Rugby Sound. E la prima serata di Rugby Sound è stata con Tony Pitoni, che ci piace tanto, Gibson.
1: A me non piace, a me piace più Factor Click in quell'atmosfera di cosa goliardica così. Mi piacciono più Factor Click perché lo fanno bene. A parte lo fanno su dei temi più importanti, tipo la politica mondiale, la l'ilarità, diciamo. E poi come lo fanno, insomma, è un modo più intelligente. A me personalmente Tony Pitoni non fa impazzire, però è una mia opinione, quindi chi se frega.
0: No, non ti paghiamo per avere un'opinione da queste parti. No, allora, io sono andata ovviamente con tutta la curiosità del caso, perché parlavano in modo conflittuale le due parti del mio cervello. Da una parte il ricordo di averlo visto, tra l'altro l'ho visto anche alle prove con Dito nella piaga, per cui mi era... Questo qua è un genio.
1: A cantare, bravo.
0: A cantare, ma non solo a cantare, cioè a fare proprio il quadro artistico è stato molto bravo. Tant'è che lui è arrivato sul palco dell'Ariston, stiamo parlando, ripeto, delle prove, mentre tutti gli altri erano lì, ma il volume è troppo volume, il microfono è troppo microfono, eccetera, eccetera. Loro sono arrivati, sono scesi. Tra l'altro, secondo me, Dito nella piaga aveva un look ancora più bello di quello che ha messo in puntata, perché aveva un look anni 40, semplice, ma veramente straordinario, elegantissima, pazzesca. E loro sono arrivati tranquillamente, come se fossero in diretta, sono scesi dalla scala, hanno fatto la loro performance stupenda, non hanno avuto uno sgarro nei volumi, niente, 3 minuti di prove, sono andati via e hanno vinto la serata cover, perché veramente sono bravi, ma soprattutto era bella anche la sinergia che ha avuto anche lui, perché ha fatto un po' il crooner, un po' quello più, diciamo, più simpatico, si è messo un po' a servizio anche di Dito nella piaga, quindi la sinergia tra i due ha funzionato molto. Però poi io avevo ascoltato le sue canzoni, perché comunque ci si dovrebbe documentare. Avevo ascoltato anche il podcast di Massimo Coppola, che vi invito ad ascoltare anche su YouTube, il suo podcast Non esco da 20 anni, dove ha fatto un affondo molto interessante proprio su Tony Pitoni, perché insomma sapete che Massimo Coppola è storico di MTV, quindi segue il panorama musicale nazionale ed internazionale da un sacco di anni, e quindi ha fatto proprio, no, tutto il discorso dicendo non ce ne frega della parolaccia o della provocazione, siamo ormai vaccinati su questa cosa, siamo cresciuti con gli Skiantos, siamo cresciuti con No Sense, siamo cresciuti con Elio le storie tese, ma non è questo che ci turba. Però insomma Tony Pitoni la picchia giù dura su parecchi temi, anche con quella che io ho definito un po' una volgarità spiccia su alcune cose, e c'è una canzone in particolare che, anche se siamo in faccia protetta, però diciamo andiamo a capisse, il suo titolo è tipo sederino, ma non così dolce come lo direi io, proprio nella maniera schietta che di solito ci diciamo, ed è molto feroce secondo me come testo. E quindi io, bella armata di buone speranze, sperando di trovare solidarietà femminile, sono andata a fare le interviste al pubblico, in particolare dei ragazzi che avevano la maglietta Tony Stoney, e chiedo ad una ragazza, ho detto, ma scusami, ma
1: tanto sai che c'è anche il film di Tony Pitoni?
0: Ma non vedevo l'ora, comunque, no, lei lo so, l'ho visto oggi. Purtroppo visto, e quindi chiedo a questa ragazza, ma cioè tu non ti offendi mai quando senti cantare queste canzoni? E lei, serena, candida, meravigliosa, guarda il suo fidanzato e dice, no, ma tu pensa che quella canzone, esattamente quella di cui parliamo, è la canzone che lui mi ha dedicato quando mi ha chiesto di metterci insieme. Ora, io non sarò romantica, non sarò giovanissima, però a me se viene uno e mi dice che come canzone d'amore della nostra storia sarà culo, voglio dire, io lo mollo, ma cioè, non arriva neanche al parcheggio, capito, uno così. E invece, insomma, pare che io non colga più l'ilarità, bisogna saperci ridere sopra.
1: Ecco, per
0: dico.
1: Quello che non so cosa ci si dedica, cioè non lo so, io non,
0: no,
1: non
0: ecco,
1: so.
0: Allora, facciamo così ragazzi, siate utopici, quella canzone lì, fatemi un favore personale, ma cioè... ascoltatela, ma come dedica per una ragazza, ragazzi, veramente una roba che non si può sentire. Vabbè, comunque alla fine la serata se l'è portata a casa, tra foto di piedi, feticismi vari.
1: C'erano anche degli ospiti.
0: C'era un nano?
1: No, dico gli artisti, tipo Dito nella Piaga o...
0: No, no, purtroppo speravo che arrivasse Dito nella Piaga, cioè, sai, magari comunque arriva, fa il suo... Perché tipo Orietta Berti con I Fuck Your Click era arrivata sul palco, per cui...
1: Sì, mi ricordo se Tony Pita ha fatto una canzone con qualcuno, non ricordo chi era.
0: Beh, con Dito nella Piaga sì, io speravo, no, che... Dito nella Piaga, anche perché Shiny Production con Fulvio, che anzi salutiamo, ci incontriamo sempre a Sanremo, no? Anche loro vengono a Sanremo a fare un po' cernita di alcuni cantanti che magari hanno già addocchiato durante l'anno, che proprio a Sanremo magari riescono a stringere anche i contatti per i concerti dell'estate. Quindi un po' ci speravo, e invece no, ragazzi, abbiamo avuto le foto dei piedi delle VIP. Questa è stata la mia serata con Tony Pitoni, ma per fortuna che ieri sera c'era quella di Madame, perché sennò mi scherza. E
1: credo sia Madame, ora non sono esperto.
0: È Madame, ma a furia di ripetere la canzone invece di Renato Zero che diceva Madame, mi viene spontaneo dirlo così, però è Madame, effettivamente l'accento sulla seconda, come tu mi hai puntualmente criticato. Ne parliamo tra poco, intanto vi faccio ascoltare un suo pezzo che ci riporta nel 2021, però direi che è il pezzo che anche chi magari non la segue tantissimo, chi soprattutto non ha ancora magari sentito l'ultimo album, che però è nella cinquina di Tenco, insomma ne parliamo tra poco, sicuramente questo brano lo conosce ed è Voce, ci riporta nel 2021.

0: Eccola qui la nostra Madam che abbiamo ascoltato ieri sera al Rugby Sound. Poi vabbè, io do sempre per scontato che tutti conoscano il Rugby Sound Festival, però in realtà è molto conosciuto anche perché negli anni è cresciuto tantissimo. È un festival nato nel 99 come terzo tempo, quindi diciamo il mega festa di finale di stagione per quanto riguarda il rugby Parabiago 1948, però negli anni è cresciuto tantissimo, tant'è che a un certo punto a Parabiago non ci stava più, c'è stata questa avventura, questa collaborazione con la città di Legnano che ha messo a disposizione l'isola del Castello, una capienza di 8.000 persone, e devo dirvi che è una capienza che a me piace molto perché consente di vivere l'atmosfera del grande concerto però senza quel distacco abissale che c'è tra il palco e un grande pubblico quando si va negli stadi, nei grandi posti, cioè è proprio una dimensione live un pochino diversa, dove c'è anche più veramente partecipazione. Poi c'è un pubblico consolidato da tanti anni, anche se si rinnova di stagione in stagione, che sa come ci si comporta ai concerti, gente che è cresciuta nei live, ed in particolare ieri sera con Madame proprio abbiamo visto arrivare io lo chiamo il popolo degli happening, dei festival, gente che è abituata a venire ai live, arriva con la borsa leggera, le code all'ingresso sono velocissime perché sanno cosa possono portare, cosa non possono portare, hanno la loro coperta. Tra l'altro ho fatto una foto che non ho pubblicato sui social, l'ho inviata solo ad una persona che è secondo me l'emblema di tutto. C'era questa coppia di persone anche un diciamo un po' più grandi di età che si sono portati il plaid e si sono messi alle spalle del concerto e hanno, cioè diciamo dietro la grande folla accalcata sotto il concerto e si sono visti questa dimensione romantica in cui ascolti la musica. A me è venuto subito in mente la canzone degli stadio, allo stadio appunto, è veramente un'atmosfera molto bella, giovani e non giovani, giovanissimi devo dire non tanto, ce n'erano di più l'anno scorso, ce n'erano molti alla serata di Tony Pitoni perché lo ricordiamo è una Formula Festival, e quindi la cosa bella che cos'è? Che nell'arco di 3 settimane ci si contamina con stili veramente opposti, veramente molto contraddittori. Se pensate che giovedì sera su quel palco c'era Tony Pitoni e la sera dopo Madame, cioè capite proprio l'esperienza che può essere bella e interessante. Quest'anno ci sarai anche tu, Modena City Ramblers.
1: Perché gratis, sì, anche ai Pancras.
0: Anche ai Pancras, mi hai già spoilerato la notizia, hai visto? Allora, due i concerti gratuiti, lo diciamo, domani sera il primo che è gratuito per il pubblico, però in realtà è offerto dall'amministrazione comunale con appunto ingresso gratuito ma con prenotazione, quindi bisogna comunque andare o sui social o sul sito di Rugby Sound o banalmente scaricatevi l'app di Ticket One, anche perché sarà necessaria per poter accedere poi all'ingresso, quindi vi prenotate il posto. Questo perché? Perché c'è un discorso di sicurezza, come vi dicevo, l'isola del Castello è oggettivamente un'isola chiusa tra i rami dell'Olona alle spalle e poi davanti c'è l'altro fossatino, si dirama l'Olona e noi siamo in mezzo, e quindi c'è proprio un discorso di sicurezza, numero massimo di persone per gli accessi, per gli afflussi eccetera, quindi prenotatevi anche qui, combo bellissima perché Modena City Rambler e Banda Bardot sicuramente è una serata che strizza l'occhio di più a un pubblico un po' più grande, ma che io consiglio assolutamente anche ai giovani, perché è proprio quella la bellezza, soprattutto visto che è gratuito, di andare a sentire dei brani che di certo non entreranno subito nelle vostre corde, che però potrebbero dare quelle suggestioni, quelle ispirazioni che magari si potrebbero matchare molto bene con i brani più contemporanei. Gibson, tu che sei anche compositore, come la vedi questa cosa?
1: Non lo so perché non conosco i Modena City Ramblers, però effettivamente se hanno fatto una buona scelta, perché cioè con tutto il bene che posso volergli, effettivamente pagando 30-40 euro, non so quanto costa il biglietto, non so quante persone sarebbero andate, quindi comunque dà anche la possibilità a loro di esibirsi davanti magari a una folla un pochettino più grande, dando la possibilità sia alle persone di scoprirli sia a loro di fare uno show che non abbia 5 persone sotto, cioè adesso non lo so, magari hanno una fanbase gigantesca, però non
0: direi
1: so
0: di sì, direi
1: se
0: di sì, direi
1: tante persone non so quanto riempie. Però volevo fare un piccolo dopo anche, magari non so quanto tempo abbiamo. Una piccola discussione su ancora Madame.
0: Sì, sì, chiudiamola tranquillamente con Madame.
1: Ti è piaciuto l'album di Madame?
0: Allora, l'album di Madame mi è piaciuto, l'ho trovato. Allora, bisogna fare e anche qui ragionamento con le due sfere del cervello. A livello personale l'ho trovato curioso, non è nel, diciamo, nei beat che di solito ascolto, nello stile che di solito ascolto, però l'ho trovato curioso. A livello giornalistico devo dire che comunque sia quello che ho visto portare sul palco era uno spettacolo completo, ben studiato, ben fatto, non è stato uno spettacolo buttato lì. Lei si è veramente donata al pubblico in una maniera incredibile per 2 ore ininterrotte, con una scaletta, a proposito del dibattito che avevamo la sera prima sul fatto che la scaletta di Toni Pitoni fosse abbastanza piatta, lei invece ha veramente diviso lo spettacolo in set diversi, quindi c'è stata la parte più emotiva, c'è stata la parte che ha più spaccato insieme a Goccia.
1: Sì, come un concerto normale. Cioè,
0: come dovrebbe essere, e allora vieni dalla mia parte dicendo che se un concerto è tutto mononota come quello di Toni Pitoni non è un concerto.
1: Sì, infatti non l'ho mai detto, cioè, non è quella roba lì. Toni Pitoni.
0: Ha fatto una parte anche molto intensa, molto scenografica, in cui lei è sul lettino dello psicanalista, se non mi voglio spoilerare tutto, però diciamo questa parte è molto intima. C'è stata la parte del confessionale, che è ormai un format che lei difende, dice l'ho inventato io il confessionale, cioè 10 minuti proprio di dialogo aperto con il proprio pubblico, e poi il gran finale. Quindi è un prodotto che a me è piaciuto, un prodotto musicale che mi è piaciuto molto, e ho riconosciuto la qualità e l'impegno dell'artista, che è la roba che nella mia parametro di giudizio è sempre fondamentale. Può non piacermi lo stile, ma devo vedere che una persona sta dando rispetto al pubblico, e secondo me Madame ieri sera non solo ha rispettato il pubblico, ma proprio ha dato tantissimo, tant'è che ha chiuso il suo concerto dicendo non mi aspettavo un'accoglienza del genere e ci vediamo sicuramente la prossima estate. Quindi per lei che si sta riapprocciando al pubblico dopo un periodo non facilissimo, essere accolta in questo modo, forse anche proprio per quello che vi dicevo della dimensione non oceanica ma comunque importante, è stato uno stress test bello, emotivamente coinvolgente.
1: Devo fare una piccola critica, esatto. Non so quanto possiamo.
0: Allora facciamo così.
1: Posso fare le critiche?
0: Con rispetto e in modo costruttivo sempre.
1: Posto. Quindi posso fare adesso? Aspettiamo la.
0: Come vuoi?
1: Perché qua non vedo niente, quindi non so quanto tempo manca, tutto nero.
0: Allora facciamo così, guarda, intanto che tu mi hai spoilerato la canzone, mettiamo i Pancras, poi riprendiamo il concetto su Madame. Pancras, perché saranno l'altro concerto gratuito che è stato annunciato ieri, se non vado errato, ieri era venerdì, sì, è stato annunciato ieri. Mi piace perché loro saranno sul palco venerdì 17, proprio in sfregio alla diciamo, com'è che si dice? Alla
1: sfiga.
0: Il concetto era quello, insomma, in tutte le varie cose che uno dice si porta sfortuna,
1: la mala sorte,
0: ecco, lo saranno sul palco venerdì 17, torneranno, e mi è piaciuto molto perché quelli del Rugby Sound hanno fatto il post dicendo ma voi pensavate davvero che vi lasciavamo l'ultimo venerdì del festival con un buco nella line up? Ma no, non ci abbiamo creduto mai, tant'è che l'abbiamo detto mille volte anche qui a Radio Punto che ci si aspettava qualche sorpresa. La sorpresa è arrivata, anche perché sarà una serata evento. Se venite al Rugby Sound non prendete appuntamenti per la mattinata del 18, perché ragazzi vi dico solo che ci sono i Pancras a fare il terzo tempo della stagione del rugby Parabiago, che festeggia la promozione in Serie A Elite. Quindi sarà una serata che inizia, ma non sapremo quando finirà, quindi facciamocene una ragione. E tutto sicuramente partirà con un pezzo che è storico e bellissimo, ed è Acatoro.

0: cioè, Gibson, ti vedo perplesso sui pancreas, non capisco perché.
1: Io sono perplesso in generale.
0: No, però sui pancreas ho visto la faccia proprio con lo...
1: Ma viene la canzone, cioè, diciamo che... non è una roba che normalmente dico, ah, adesso ti vado ad ascoltare questa cosa con tutta la mia libertà, no? Però, cioè, dipende dalla canzone, adesso sono delle canzoni un pochettino
0: questo
1: più
0: perché non
1: hard.
0: È... No, non è ancora passato il vaglio del pogo che ci sarà live, quindi...
1: Ma no, ma questo, cioè, adesso, vabbè, non voglio scendere nei particolari, però, cioè, diciamo, il pogo sono abituato a altri tipi di pogo.

0: dentro il battesimo di fuoco. Però torniamo anche a Madame, perché anch'io c'ho la polemichina con Madame. Vediamo se è la stessa.
1: Non è assolutamente la
0: non
1: stessa.
0: Non è la stessa, vai.
1: Io ho una critica, perché effettivamente allora, diciamo, Madame ha uno stile musicale per cui non me la, cioè non me l'ascolto durante le giornate, però comunque abbiamo ascoltato assieme l'album, era un album importante dell'album dell'anno che comunque volevo ascoltare, e ho apprezzato il fatto che sia un album molto onesto, molto personale, che è lei che fa quello che lei sa fare, quello che lei vuole fare, no? Che oggi, che è una gara a chi copia di più l'altro, mi sembra comunque un fatto molto particolare e da riconoscere, il fatto che abbia fatto un album molto personale e che solo lei poteva fare. Quindi in generale diciamo che in sé mi è piaciuto, non mi ascolterei le singole canzoni, però in sé mi è piaciuto.
0: Ma?
1: Fai tutto l'album così profondo, psicologico, della ripresa così, e poi due settimane dopo mi fai la hit estiva che, non voglio dire, non è Lamborghini che dice il nulla, però c'è, cioè, qualcosa dice, però voglio dire, è la hit estiva dopo che tu fai tutto un mattone psicologico. Ora mi sembra un po', insomma, non è proprio una scelta proprio coerente, ecco, con fai tutta la roba dell'industria musicale che mi ha sfruttato, adesso ne esco disincantata, ritrovo me stesso, la terapia così, e due settimane dopo fai la hit estiva entrando di nuovo in quel flusso di roba lì.
0: Non okay. Lo so, nel senso, lo capisco quello che dici, che è un po' quello che abbiamo vissuto ieri sera, no? Proprio quando ti dicevo, c'erano set molto diversi nel suo concerto, ce n'è stato uno che è stato proprio così, leggero, però ti dico che...
1: Sì, però anche all'interno di Disincanto ci sono delle tracce, esatto, più leggere, ma non sono la hit estiva, cioè non so, adesso non posso dire i titoli perché dico le parolacce dentro, però ci sono anche delle canzoni... anche ok, per dire che magari è un pochettino meno conscious, meno pesante, così. Però comunque è una canzone che ha un suo significato, non è mama non mama così, cioè mi sembra una roba un pochettino, è come, cioè, non so, è come se tu fai una roba, tutta concept album così, e dopo mi fai la canzone La Sagra della Patata, va benissimo, magari la fai benissimo, però soprattutto così poco distanti mi sembrano un po' i due... posti, no?
0: No, ripeto, secondo me ascoltando l'album può venire questo pensiero, vedendola live invece mi ha dato l'idea della voglia di libertà, ma proprio collegata anche a quello che dicevi prima, lei a un certo punto fa tutto un ragionamento su se stessa, sui suoi pensieri, sul processo che sta facendo anche di analisi, di terapie, eccetera, e c'è a un certo punto una parte che mi, lasciatemi dire, sana del cervello, che a un certo punto è quella che ti porta in salvo, che è quella di trovare quell'energia di fare cose leggere, piene di energia, anche di dire parolacce, buttar fuori, cioè è proprio un qualcosa di uno sfogo. E quindi se lo vedo in questa cornice non vedo due persone diverse, due artiste diverse, due finalità diverse, è da una parte la voglia di analizzare, e lei lo fa tantissimo con le parole, e da un'altra parte la voglia di dire ma sai che c'è, cioè liberiamoci, perché poi l'ho vista ballare così da sola sul palco, non è stato facile stare due ore sul palco sostanzialmente da sola, sì c'è stato l'intermezzo di Gocce eccetera, ma di fatto quel palco che è abbastanza grande ed importante se l'è portato a casa da sola, quindi ecco, l'ho letta in più in questo modo. Quello che ho letto un po' con un po' più di difficoltà invece, la mia parte di critica, è questa cosa del rapporto con la stampa, ovviamente sono parte lesa quindi mi sento offesa, e lo dice anche in uno dei suoi brani nel suo ultimo album che si chiama Mai Più, e lei se la prende con un certo tipo di, almeno spero che sia con un certo tipo di giornalismo, e dice me l'ha proposto un suddito del proprio ego, il grugno di chi sta qua dentro, l'unico giornale di tutto il rap italiano che si fa dare migliaia di euro per un articolo e mezzo, per un commento.
1: Vabbè, quello lì
0: è
1: uno specifico giornale, uno specifico profilo che tutti conoscono, e se lo vuole dire il nome.
0: Sì, però poi di fatto chiedi che non vengano i giornalisti al tuo concerto, allora se ce l'hai con uno allora diventa un prendertelo con tutta una categoria, quando io credo che un artista si debba mettere nell'ottica, così come lo facciamo tutti in tutti i lavori, che c'è magari una parte del proprio lavoro che ci piace meno ma che è necessaria, anche perché lo ripeterò fino alla nausea, poi quando i giornalisti non parlano più di te, allora forse anche una parte del tuo lavoro forse si disperde, no? E io ripeto, l'ho già detto mille volte, lo ripeterò a nastro, questa cosa la noto con struggente malinconia quando vado a Sanremo, dove di fronte ai riflettori dell'Ariston poi ci fermano, basta che abbiamo un pass al collo, ci fermano artisti che non ci ricordiamo più nemmeno del loro passaggio su qualche palco, dice, ma ti ricordi quando io 20 anni fa facevo questa cosa? Con quella marcor che è un po' triste. Allora forse io sono d'accordo con lei di questa cosa del pezzo a pagamento, dell'editoriale, del se mi paghi parlo bene, se non...

0: se non mi paghi non parlo bene di te, eccetera, quella roba lì, ma lo dice anche l'ordine dei giornalisti che non sta né in cielo né in terra. Però insomma, il discorso di generalizzare sempre a me non piace, e non mi piace dover fare il triplo della fatica per fare il mio mestiere, quando semplicemente la cosa si risolve che tu fai un concerto, io scrivo una recensione, tu puoi essere d'accordo o meno con la mia recensione, come io posso essere d'accordo o meno sullo stile di che porti sul palco. Personalmente cerco sempre di mettere in luce il lavoro che viene fatto dall'artista, e mi rendo conto che non si può proprio resettare così il lavoro di qualcuno solo perché magari come gusto personale non ci piace. Quindi nella mia testa, ma anche nel mio schema, ci sono dei paletti da centrare, dei paletti a cui do dei voti, e in base a quello costruisco la recensione, che resta comunque un'opinione strutturata e motivata sulla quale riflettere. Se si prende tutto male quello che è una recensione, mi viene da dire che forse non è il tipo di lavoro che può fare per te. Perché
1: quella cosa è scaturita la scelta, quindi non lo so.
0: Non lo so, però resta il fatto che il risultato della scelta colpisce anche persone che non hanno a che fare con il perché hai fatto quella scelta. Quindi insomma, così. Va bene, ma adesso alleggeriamo a proposito, anche perché ti ho preparato una chicca che tu non ti aspetti, ma nessuno qua in Italia si aspetta, perché oggi è il 4 luglio, tutti ascoltare Bruce Springsteen, noi no. Però visto che tu li hai citati, visto che i 100 passi li abbiamo messo 1000 volte, questa volta ti riporto a soli 20 anni fa. Solo 20 anni fa, Modena City Rambler, Le strade di Crawford. Ci possono piacere, non lo so, ma almeno ti impari un altro, un nuovo pezzo di Modena City Rambler, che saranno domani all'Isola del Castello insieme alla banda Bardot.

0: E ci teniamo sotto come base per questo stacco anche Manu Chao, perché ci sarà lui a chiudere il Rugby Sound il prossimo. Sì, lo sapevo che l'avresti detta questa cosa. Manu Chao, concertone del 21 di luglio, e si chiuderà così il Rugby Sound. In mezzo agli Le Storie Tese, Salmo, i Subsonica, il Pagante. Se tocca anche il Pagante.
1: La Zarro Night,
0: quella chissà mai. Però insomma, questa sera invece cioè, voglio tornare negli anni 90, quindi insomma andrà così. Direi che insomma abbiamo fatto un bel set sul Rugby Sound. Ti ho convinto su qualche pezzo? Chi vorresti vedere tu al Rugby Sound?
1: Nel senso, di quelli che ci sono, chi
0: andrebbe? Se potessi scegliere.
1: Allora, secondo me potrebbe venire Leon Faun.
0: Chi?
1: Leon Faun. Allora, in generale anche quelli che non mi piacciono.
0: Sì.
1: Alfa, che... secondo me.
0: È vero, Alfa ci potrebbe stare, venire. Sì.
1: Disgacia, secondo me ci starebbe bene. Poi non lo so.
0: Beh, Kid Yugi era già venuto, cos'era, lo scorso Yugi, anno?
1: Sì, però è diventato ancora più grosso, quindi non credo che verrebbe. Fresh Mula, però forse Fresh Mula, no, Fresh Mula apre Tyler, no, non c'entra niente. Fresh Mula e poi non lo so.
0: Beh, insomma, però già hai piazzato qua dei nomi da studiare. Noi torniamo tra poco dopo il nostro giro di boa, perché dobbiamo festeggiare questo 4 luglio. Avevo preparato una chicchina, ragazzi, che è veramente la metà basta.
1: Nella l'estate di Crawford.
0: No, c'è di più, di cose che voi umani ancora non sapete, ma che è stato il mio tormentone. E poi parleremo anche di Tyler, the Creator, perché sarà anche lui nei live di questa estate. E poi faremo un giro anche per lì di più tranquilli, come quelli di Villa Arconati, altro festival davvero straordinario, inaugurato anche loro il 2 di luglio. Fanno meno serate, però un pochino più, diciamo, eleganti, se vogliamo, e quindi ne parleremo tra poco nel corso della nostra prossima ora insieme.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Teheran, 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei. Questo, ma anche il mondiale di calcio tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Sabato 4 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura la visita di Papa Leone a Lampedusa. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Girò in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, mondiale di calcio. Argentina capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari Gordi Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Didinè il sigillo della vittoria. Agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi. Apre Canada-Marocco, poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia.
8: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet, che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: for Simpson, I'll be there for you. Iniziamo con il grande amore questa seconda ora di Caffè Utopia. Gibson, sei pronto per il grande amore?
1: Molto pronto, non so cosa intendi, no, però sono pronto.
0: Ne parliamo, no, perché in questi giorni sto seguendo un po', a parte mi sono iscritta alla newsletter del New York Times e lo trovo molto, fatta veramente molto bene, quindi ve la consiglio, quindi stavo guardando un po' quello che accadeva in America, ma devo dire che questa notizia non l'ho letta su New York Times perché ha fatto il giro di tutto il mondo ed è arrivata anche in Italia tramite il Corriere della Sera. Parlo così perché poi insomma Alessandro Borghese questa settimana è andato a Caorle, per cui parliamo tutti un po' in questo modo. Ma tra l'altro questa notizia è diventata un meme ed è la notizia di una coppia, uomo e donna, che sono saliti sull'Empire State Building, si sono arrampicati portando uno striscione con messaggi di pace e amore, e devo dire che è già diventato un meme, quindi si vede questa foto di loro due vestiti di nero e arrampicati sull'Empire State Building,
1: ecco, così era.
0: Esatto, con tutti i meme possibili immaginabili. Ma lui non si è accontentato di cosa facciamo questa mattina dopo il croissant, andiamo sull'Empire State Building e cerchiamo di diventare virali in tutto il mondo. Scendendo, non contento, lui si è inginocchiato ai piedi di lei e le ha chiesto di sposarla, quindi si sono fidanzati ufficialmente. E secondo me, cioè io non voglio gufarla perché non si gufa mai, per l'amor di Dio, però cioè tu capisci, prova a metterti nei suoi panni, no? Cioè quando poi tra
1: suoi lui o suoi
0: no, anche di lei, cioè voglio dire, no, tra qualche anno loro si sposeranno, così tra qualche anno lui farà una gentilezza tipo, che ne so, guarda, ti ho messo le costine in freezer, ti ho ritirato io la spesa. Capisci che dopo una scena del genere, cioè, ascolta, cioè mi hai chiesto di sposarti in cima all'Empire State Building, l'ha conosciuto tutto il mondo, ma adesso mi devo accontentare che mi metti le costine nel freezer.
1: Vabbè, però l'ha fatto sempre lui, cioè non è che ha concorrente
0: no,
1: con se stesso.
0: L'aspettativa, quando tu chiedi a qualcuno di sposare,
1: anche se perde contro se stesso e quindi vince.
0: Ho capito, però cioè è una rincorsa per tutta la vita, no? Cioè tu mi alzi talmente tanto il livello delle aspettative, cioè cosa vuoi che mi aspetti?
1: Poi adesso
0: Burj
1: Khalifa che è ancora più alto.
0: Ho capito, vabbè, tocca sempre fa fatica poi per ottenere una
1: vabbè
0: cosa.
1: Ma se l'ha fatto vuol dire che gli piacerà. Non è, credo che è una che è uscita dal treno, che non è mai stata in giro nella sua vita, ha detto cosa facciamo oggi, scaliamo in pareste
0: vita in verticale come
1: già, cioè, nel senso.
0: Così, no, non lo so, io sono sempre molto contro, ma perché c'ho un brutto carattere, io c'ho un bruttissimo carattere, cioè a me le scene epiche, soprattutto quando hanno a che fare appunto con le dichiarazioni d'amore, non so, a parte anche prima dei tempi di Temptation Island, voglio dire, già mi risuonavano male. A me piacciono più le cose piccole fatte nelle segrete stanze, cioè all'interno di una coppia.
1: Ognuno c'ha le sue.
0: Ma te mette addosso un carico d'aspettative, ma tutto il mondo sa che gli devi dire sì, e se ti capita di dire no il giorno prima del matrimonio,
1: vabbè, se
0: ci
1: lo
0: ripenso.
1: Fai vuol dire che evidentemente sai che dice sì, se no.
0: No, tu lo fai perché sei convinto che lei ti dica sì, ma tu non sai cosa lei ha veramente in testa.
1: Quindi vabbè, ma lo saprai, cioè nel senso.
0: Non lo so, per me te la tiri un pochino sui piedi. Per cui, ragazzi, il mio consiglio per l'estate: fate le dichiarazioni d'amore, non dedicate Tony Pitoni, non arrampicatevi sugli Empire State Building. Però, insomma, l'estate è anche un po' la stagione in cui ci si dichiara a noi piace. E poi, giusto perché entriamo un po' nell'atmosfera 4 luglio, oggi giorno super festivo negli Stati Uniti. Ho sentito anche le dichiarazioni di Trump, che ha detto bisogna essere proprio scemi per non riuscire a vincere le elezioni di midterm che saranno a novembre. Ora, sicuramente lui, esattamente come quello che gli ha chiesto di sposarla, ma si aspetta di vincerle le elezioni di midterm.
1: Mi verrebbe da dire che si dice questa cosa che sa perfettamente che può avere una ricaduta, evidentemente o sa che è così o avrà fatto dei magheggi per far sì che andrà così.
0: Ma
1: quindi
0: io a questo punto glielo auguro, perché sennò resta un meme per tutta la vita, cioè te la sei gufata.
1: Cioè, uno stupido ma a un livello proprio molto alto,
0: ma io
1: tipo
0: qualche
1: deficienza
0: dubbio,
1: tipo che ne so, i Muppet.
0: Ecco,
1: o siccome l'ha previsto comunque in qualche caso, cioè in qualche modo, o che le vince in maniera legale o che le vince in maniera illegale, però comunque in qualche modo le vince, sennò sarebbe proprio pazzo.
0: Non lo so, però noi ci facciamo un nodo al fazzoletto perché ci ritroviamo qui a novembre e vogliamo vedere i risultati delle midterm. Ma a proposito di americani, volevo raccontarvi questo aneddoto del tutto personale, perché come vi dicevo, esattamente 20 anni fa ero in America e abbiamo fatto tutto il vario giro eccetera per arrivare ad essere a Las Vegas il 4 luglio, che tu dici, cioè insomma, cioè se c'è il 4 luglio dei 4 lugli è a Las Vegas. A parte il fatto che mi faceva molto sorridere che agli angoli delle strade c'erano quelli che vendevano i fuochi d'artificio vestiti ovviamente ovviamente come Zio Sam, tutte queste, cioè proprio le americanate americanate.
1: Bello,
0: sì, no, quella era la parte diciamo più carina. Noi tra l'altro eravamo al Bellagio, quindi proprio nel centro di Las Vegas, 4 luglio, insomma festeggiamenti, spettacolo di fontane, un sacco di gente, andiamo a mangiare e molto umilmente sentiamo degli spari. E io ho guardato Gibson Senior e gli ho detto: ma a me sembrano degli spari, ma no, ma sono i fuochi d'artificio, il 4 luglio, cosa vuoi mai che possa capitare? Usciamo e c'era una macchina contro, diciamo, il cartello del divieto di sosta, fai conto, una roba del genere, ma neanche tanto distrutta la macchina, giusto un attimo appoggiata al cartello, nel marciapiede però più trafficato di Las Vegas. Fate conto che oltre al marciapiede, diciamo a piano strada, c'era anche il passaggio pedonale fatto con le scale mobili, pieno di gente così, perché poi tutti stavano lì a guardare sti benedetti fuochi d'artificio. Quindi proprio zeppo zeppo di persone. Intorno a questa macchina che aveva così, vista così, aveva fatto un incidente, c'era la polizia in macchina, la polizia con la motocicletta, la polizia con i pattini, la polizia con i cavalli. E io sono uscita e ho detto: mazza, oh, siamo proprio in America, che questo mo per uno che è andato contro il palo, ancora un po' arrivano gli elicotteri. E in realtà la mattina dopo ci svegliamo, compriamo il giornale e abbiamo scoperto che in realtà la polizia aveva rincorso un pregiudicato, comunque un sospetto, aveva sparato alle gomme mandandolo contro il palo e poi l'aveva arrestato. E io ho pensato
1: il cavallo in che posizione si colloca nella storia?
0: Perché era lì sul vialone centrale, quindi è intervenuto in rafforzo anche perché a un certo punto
1: il cavallo.
0: Sì, perché a un certo punto la macchina era ferma ed era circondata da tutti i tipi di polizia possibile immaginabile, no?
1: Ma adesso non voglio,
0: ha fatto
1: però
0: il cordone.
1: Scusa, hai le macchine, hai le moto, hai gli scudi antisommossa, hai i taser, hai i fucili,
0: tutti.
1: E tu usi i cavalli.
0: Tutto, cioè in America usi tutto. Ma la cosa che mi ha lasciato agghiacciata è che in un contesto così super affollato la polizia spara le gomme di un pregiudicato?
1: Vabbè, quello cioè, avrebbe potuto classico.
0: Eh sì, ma avrebbe potuto uccidere 14 persone, voglio dire, in quel momento, no?
1: Ma in realtà, tipo, ho letto che quando fanno i film, no, tipo d'azione, in cui a far esplodere le cose così, prima, cioè, normalmente, in tutti gli altri stati della Terra, tu non compri le non paghi le comparse, no? Perché
0: certo.
1: Il pubblico che cammina, se c'è un'esplosione, tendenzialmente almeno ti giri nella direzione dell'esplosione, dici cosa è successo. In realtà in America sono talmente tanto abituati sia con i film che con le cose che succedono normalmente che la gente non si gira, quindi le produzioni devono pagare delle persone che fanno finta di sorprendersi quando una roba esplode.
0: Questo mi piace. Vabbè ragazzi, vi raccontiamo anche questo lato dell'America da persone che l'America l'hanno amata, la amano, ma sulle quali devo dire negli ultimi anni un po' questo sogno americano si è due righe proprio limato via. Spero che possa tornare adesso la grande America, ma volevo farvi soffrire così insieme a noi, uno perché qua cominciano a esserci dei caldi tropicali.
1: Bene.
0: Tu sì, perché hai il ventilatore. Se volete regalare un condizionatore Radio Punto è un buon momento per farlo.
1: Il link di donazione in descrizione.
0: Sì, esatto, no, perché io sto colando letteralmente ma tengo botta. I capelli che erano bagnati fradici sono ormai secchi secchi, in compenso tutto il resto sta colando. Ma al di là di questo, volevo farvi soffrire insieme a noi, perché quando siamo arrivati a noi piace, quando viaggiamo, ascoltare le radio ovviamente locali, come facciamo in Italia lo facciamo anche all'estero. E c'erano delle radio che non prendevano mai, ce n'era una sola che prendeva praticamente in tutti gli States, da sud a nord.
1: Era Radio Maria.
0: No, era una radio che trasmetteva, ma tipo 20 volte al giorno, cioè era una roba ossessionante. Questo brano, che è anche un brano che a noi piace molto, che è di George Strait, però le prime 20 volte è bello, dopo le prime 250 comincia a avere dei
1: tipi
0: nervosi.
1: Vabbè, ma è tipo la programmazione delle radio quando c'è l'alta rotazione che io sento, sento per dire una radio solo quando salgo in macchina, che non so, ha un orario specifico così. Io sento 366 volte Lenny Kravitz e mi immagino quante volte nel resto della giornata, perché io la sento solo in quella fascia oraria e l'ho sentito miliardi di volte. Pensa se uno ascolta tutto il giorno quella radio lì, credo che tipo si sogna Lenny Kravitz che canta di notte.
0: Ecco, tu immaginati se la gente ascoltasse tutto il giorno George Strait con Give It Away, in qualunque ora del giorno e della notte, ovunque in qualunque latitudine. Questo pezzo era il pezzo che per me ricorda il 4 luglio, perché è veramente molto molto American style. Se riesco a farlo partire, ovviamente. She was storming through the house that day, and I could tell she was leaving, and I thought, oh, she'll be back to
2: Till she turned around and pointed at the wall and said,

0: cosa?
1: Sì, puoi dire la cosa.
0: Secondo me la canzone si chiama Give It Away.
1: Ma così occhio, così occhio. Anche noi l'abbiamo imparata. Però vedi che dopo un po' che l'ascolti, dopo qualche minuto già cominci col collo a fare così.
0: Ah, è bella. Cioè...
1: No, bella, le prime 10 volte, dopo un po', come dire. Però insomma, mi ha ricordato tantissimo questo viaggio bellissimo. E mi ricorda anche che 20 anni fa
0: Erano
1: 20 anni fa, ma qual era il cartone animato per eccellenza 20 anni fa?
0: La Pimpa.
1: No, era Cars, perché compie 20 anni Cars.
0: Beh, mi viene il cartone animato di Kid.
1: Quell'anno lì era Cars. Tra l'altro, primi film, diciamo, della Pixar ad avere una nuova tecnologia, nuova era, nuova visione. Cars, tra l'altro, è stupendo anche per tutta la storia che c'è dietro, che è una storia vera, lo ricordiamo, che è la storia della Route 66 abbandonata a favore dell'Interstate 40.
0: Beh, allora, non credo che ci fosse una macchina rossa parlante che ora se ne ha pisto un cap.
1: Allora, la macchina rossa no,
0: cioè, sarebbe vera nel senso che esistono gli ambienti. Però, non è che è la storia vera, cioè.
1: Sì, allora,
0: non è che esiste Cricchetto.
1: Cricchetto l'abbiamo visto.
0: Sì, non è che è una persona, cioè, non è che è una persona
1: allora, chiaramente nel film d'animazione della Pixar tutto è riportato a cartone animato con i personaggi diciamo di fantasia che tu hai collezionato tutti, per cui per anni e anni e anni la notte abbiamo camminato imprecando, mettendo i piedi su tutte le macchinine di cui conoscevamo il nome di Cars, ma questo è un altro capitolo triste. Però il lavoro invece di scenografia, di sceneggiatura che c'è stato alle spalle di quel film è veramente straordinario, tant'è che è nato da una storia di un autore di Cars che ha fatto quel viaggio in camper con la famiglia, che ha voluto fare un po' quello che abbiamo fatto anche noi di cavalcare la Route 66, che in alcuni tratti è ancora visibile, cioè si può ancora tranquillamente diciamo passare sopra la Route 66, in altri pezzi della route è fantasma, quindi quello che racconta il film Cars è vero. Da una parte ci sono soprattutto le pompe di benzina, quei villaggetti che nascevano intorno alla stazione di servizio, un po' come Flow in Cars, molti sono stati abbandonati proprio perché a poca distanza è stata fatta un'intrastate, cioè un'autostrada, che diremmo noi, che taglia un po' alcune asperità, ma fate conto che si sta ragionando di pianure e deserti, quindi cioè, al massimo erano 4 curve in più che si potevano fare, ma dentro ad una bellezza straordinaria, ed è stato anche falciato buona parte del territorio, sono state tagliate le montagne per far passare questa Interstate 40, e tutto sommato secondo me si poteva anche evitare questa cosa. E per esempio la macchina abbandonata all'inizio dei tratti fantasma della 66, quella c'è, appunto, come dicevamo, le pompe di benzina, addirittura la skyline che voi vedete alle spalle di Radiator Springs, che è questo villaggio, diciamo questo paese dove Seth MacFarlane, protagonista di Cars, arriva, ha una skyline molto particolare. Le montagne rocciose hanno la skyline di quello che è il Cadillac Ranch, che è un ranch che si trova in Arizona, dove per installazione artistica 12 Cadillac sono state infilate nella terra, e quindi c'è questa spianata e si vedono solo le code delle queste 12 Cadillac in fila che fanno la coda, e tutte le persone che passano, i viaggiatori della route, passano e lasciano la loro firma. Quindi se voi arrivate oggi trovate queste Cadillac che in origine erano rosa e che adesso sono coperte dalle firme di tutti i viaggiatori del mondo.
0: Lo sapevi che per fare Cars qui della Pixar hanno messo al centro dell'ufficio una pista con le macchine telecomandate per studiare come si muovono le macchine sulla pista?
1: Certo, io questa cosa è una delle frasi che mi ripeto spesso quando mi sembra che il mondo vada al contrario, lo dicevo prima di Vannacci, perché c'è questo momento in cui Seth MacFarlane impara a guidare nello sterrato, e nello sterrato le regole di vita non sono quelle che ci sono sulle strade asfaltate, e questa cosa l'ho sempre trovata molto diciamo una grande metafora della vita, no? Esistono delle regole, esiste il modo di fare le cose, e queste cose funzionano finché sei nella strada asfaltata, ma se nella tua vita ti capita di essere fuori strada, nella strada sterrata, è probabile che quelle regole non abbiano più lo stesso valore, o quantomeno non siano più efficaci. Ed è bellissimo quella parte di Cars in cui lui si allena a correre sullo sterrato e dice: beh, certo, è normale, se devo girare a sinistra devo girare con il volante a destra, e alla fine funziona così, perché altrimenti finisce nei cactus. E questa metafora di vita l'ho trovata sempre molto molto bella. Poi ci si può incuneare a portare applicare le stesse regole di sempre anche sulla strada sterrata, però insomma sappiamo che il risultato poi sarà quello lì di non raggiungere il risultato, no? Tu eri piccolo, l'hai vissuto in una maniera diversa. Io
0: oggi... Vabbè, l'ho rivisto nel tempo.
1: Cioè ha tanti significati belli, interessanti.
0: I basi,
1: no?
0: Della pizza, sì, sono abbastanza multistrato, come le cipolle.
1: E poi ci sono altre cose che i miei colleghi che sono più giovani non capiscono. Tipo questa settimana, storia di vita reale, sono partiti i piani asfalti in tantissimi paesi, proprio perché si aspetta il periodo estivo dove c'è meno traffico delle scuole eccetera, per fare gli asfalti. E io ogni volta che passo sulla strada appena asfaltata, dove c'è quella il manto bello nero, a parte che mi ricordo Cricchetto dopo che è stata asfaltata la strada, era dietro Springs, e poi ogni volta dico sempre, beh, sarà passata Betsy questa notte, e mi rendo conto di essere invecchiata perché i miei colleghi più giovani non sanno chi è Betsy. Ma chi era Betsy?
0: L'ignoranza.
1: Insomma, diciamolo, cioè Betsy sono le basi della conoscenza. Chi era Betsy?
0: Era l'asfaltatrice utilizzata da Seth MacFarlane.
1: Esatto, esatto. Vedi che le basi della conoscenza.
0: Ma quella è cultura generale, cioè nel senso...
1: Eppure, c'è chi non lo sa, vedi, dobbiamo tornare noi con la nostra piccola grande radio a raccontare quali sono le basi. Comunque, se l'avete visto, riguardatelo, se non l'avete visto, dovete vederlo.
0: Tanto pure se torna al cinema.
1: Torna al cinema, infatti questo volevo dire, perché ci ricolleghiamo un po' agli eventi del cinema, torna al cinema proprio in questi giorni, quindi date un'occhiata perché secondo me...
0: Per chi è fan dell'aria condizionata, esatto, può andare a vedere Cars, e ricordiamo anche che il 16 luglio esce l'Odissea di Christopher Nolan.
1: E noi siamo già prenotati?
0: Sì. Per molto cui... bella, è un film rivoluzionario per le tecniche utilizzate, e quindi andatelo a vedere, molto importante.
1: Bene, noi lo andremo a vedere dopo il nostro ultimo giro di boa.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Chaka Khan ci sta sempre bene, fa molto estate anche lei, devo dire, ci piace sempre tanto, tantissimo. Restiamo un po', Gibson, a chiacchierare di cartoni animati barra giochi vintage, perché ci siamo sparati anche Toy Story.
1: Toy Story, bello, sì.
0: Ti è piaciuto?
1: Toy Story 5, dici?
0: Yes.
1: Ah, è bello comunque, quello.
0: Cioè, la cosa imbarazzante è stata che una volta ti portavo io a vedere Toy Story, questa volta hai portato tu me a
1: sì,
0: vedere
1: allora,
0: Toy Story 5.
1: Avrei anche evitato di vedere Toy Story 5, era a 3,50€, ho detto, vabbè, guardiamo Toy Story 5. Dai.
0: Vabbè, però ha sempre il tema dei giocattoli, quelli che a un certo punto si buttano via, no?
1: Sì, diciamo che io sono del partito che dal 3 in poi, dal 4, cioè... Doveva concludersi col 3, okay? Non so, quindi se dal 3 in poi, dal 4 in
0: dal
1: poi,
0: 4 in
1: perché
0: poi.
1: Il 3 in poi sarebbe compreso il 3. Quindi il 4 e il 5 secondo me si poteva anche evitare di fare, visto che il 3 era la perfetta conclusione della trilogia con Andy che dava i suoi giocattoli a Bonnie per dare una nuova vita e poi ricominciava tutta la cava, eccetera, eccetera. Hanno deciso di fare il 4 che rompeva completamente tutto ciò. Il 5 è comunque meglio del 4,
0: sì,
1: non ci voleva tanto, è meglio del 4. Bello, non all'altezza della prima trilogia, però potevano gestire meglio la dicotomia tra giocattoli normali, classici e quelli moderni. Potevano fare però anche molto peggio, visto che gli ultimi robot della Pixar non sono proprio il top, il massimo raggiungibile. Comunque hanno fatto un buon lavoro.
0: Sì, diciamo che a un certo punto è sembrato quasi che volessero fare il film per poter vendere il merchandising e non il contrario.
1: Sì, diciamo che allora il grosso rischio secondo me era di fare una roba che in realtà nel contesto della Pixar non aveva senso, però di fare una roba del tipo giusto giocare con i giocattoli normali, quelli digitali sono sbagliati, combattiamo quelli digitali che sono sbagliati. Che un po' è così, però poi loro capiscono che in realtà si possono fondere. In realtà si possono fondere utilizzando i giocattoli digitali come dei giocattoli normali, togliendo ogni tipo di funzionalità digitale, quindi non so anche quando abbia senso.
0: Sì, e
1: diciamo
0: poi...
1: che non ha, cioè, non, questa paura del digitale, allora è giusto secondo me parlare del fatto che i bambini sono schiavizzati dai dispositivi, perché è vero, la Pixar non aveva assolutamente, magari... qualche anno fa avrebbe avuto il coraggio, adesso non ha il coraggio di dare la colpa ai genitori, perché la colpa è dei genitori, ma non ha assolutamente il coraggio di fare un film che i genitori devono pagare per andare a vedere contro i genitori stessi, sarebbe assurdo. Secondo me è una roba che però, vista dal punto di vista della Pixar, poteva essere molto più interessante, perché la Pixar ha creato l'animazione in 3D. Con Toy Story ha creato proprio i sistemi che non esistevano per fare animazioni in 3D. Ha fatto il primo film della storia in 3D con tutto digitale, nessuno che disegnava a mano. È stata, cioè, il digitale è stata la fortuna, se non proprio la cosa identitaria della Pixar. Quindi mi sarei aspettato magari una roba fatta un pochettino più in modo più intelligente, la critica alle robe digitali. Però poteva uscire molto peggio, visto che gli ultimi film della Pixar non sono, tra l'altro, Hoppers e Elio non li ho neanche visti, perché onestamente non avrei speso 8 euro per andare a vedere dei film del genere, non perché sono brutti, però non mi stuzzicavano particolarmente. Diciamo che dal periodo Covid, poi in Disney ci sono stati un po' di casini, eccetera eccetera, la Pixar non è proprio ai massimi storici. Fosse avesse fatto Toy Story 5 ai tempi dell'oro della Pixar, secondo me sarebbe stato molto figo. Fatto oggi è un film uscito bene, finita lì.
0: Sì, però mi è piaciuto un po' anche il messaggio che arriva ai grandi, un po' quello che dicevi tu, no? Il digitale non è il male assoluto, e soprattutto ci dobbiamo rendere conto che il digitale è comunque un modo che hanno i nostri figli anche per fare amicizia. E nel film si emerge proprio come il digitale possa essere usato male, con le bambine che bullizzano sulla chat, o come il digitale possa essere usato bene quando due bambine educate, magari un po' timide, hanno trovato, grazie anche al digitale, la capacità di parlarsi a distanza e far diventare poi quella distanza virtuale una vicinanza reale.
1: Sì, adesso non voglio spoilerare il finale del film a chi non l'ha visto, perché sarebbe terribile. Però, cioè, diciamo, il finale di come le bambine che si sono messe in comunicazione attraverso i dispositivi, eccetera, eccetera, ma come utilizzano il tablet, l'ilipad nel loro gioco, secondo me è un po' pigra come risoluzione, perché effettivamente è annullare ogni tipo di beneficio digitale che può avere quel dispositivo lì. Però,
0: vabbè, però sappi che questa settimana una delle notizie utopiche ha proprio a che fare con i vecchi giocattoli, per quello ho voluto poi partire da ripartire da Toy Story. È un articolo che è stato pubblicato sul venerdì di Repubblica ed è il collezionista Sandro Nigro che ha acquistato e restaurato tutti i modelli di Cicciobello prodotto dalla storica azienda di giocattoli bresciana Sebino. Ne è nata una piccola mostra con una ventina di bambolotti e i loro accessori e gadget.
1: Non sono tutti uguali?
0: No, Cicciobello. Assolutamente no, cioè Cicciobello no, assolutamente. Tant'è che lui dice, Sandro Nigro aveva 5 anni quando vide per la prima volta un Cicciobello, era l'angelo nero della Sebina, seduto su una sedia con una camicia a righe bianche e rosse.
1: Chi era l'angelo nero della Sebina?
0: C'era il Cicciobello nero. E già all'epoca, tot anni fa.
1: Cioè il Cicciobello nero si chiamava Angelo Nero?
0: Penso di sì. Vabbè, allora ci stavamo arrivando al concetto di integrazione, però più o meno era quella roba lì.
1: E cos'è, un drago sputafuoco?
0: No, erano semplicemente Cicciobelli.
1: Che nome è?
0: Vabbè, sul marketing ci siamo arrivati gli anni dopo. Però c'erano Cicciobelli diversi. Quello che mi fa ridere nei commenti che molti dicono, sì, quello che avete fatto la fotografia, che era invece quello pelle bianca, biondo, occhi azzurri, cuffietta azzurra, vestitino azzurro, che è insomma il Cicciobello classico, molte persone dicono ce l'ho ancora con un occhio che non si apre più, perché c'aveva questo problema il Cicciobello, forse perché lo maltrattavamo,
1: perché si chiudeva in prima,
0: sì, aveva gli occhi che quando tu praticamente sdraiavi il bambino per farlo dormire l'occhietto si chiudeva,
1: era tipo un Tamagotchi ma vero,
0: sì, esatto, più o meno
1: tipo Pu,
0: esatto, una roba del genere, con le sopracciglia tipo lo spazzolino da denti, però aveva effettivamente questo problema dell'occhietto che a una certa, cioè non si
1: era stanco,
0: si chiedeva, c'era l'occhietto stanco, però era uno dei desiderati, cioè era il giocattolo che tantissime bambine volevano.
1: No, è tecnologico, bello, ci potevi dargli tipo il biberon, adesso mi ricordo cosa c'era,
0: allora,
1: però,
0: c'era,
1: erano inutili, però c'era,
0: tra le cose inutili che però a noi piacevano tanto c'era il biberon che si consumava, perché praticamente c'era un biberon con dentro un liquido che tu quando lo davi al bambino sostanzialmente funzionava che giravi il biberon, quindi il liquido probabilmente andava in un intercapedine, poi dopo un po' di tempo che lasciavi invece in verticale il biberon, il liquido tornava a essere il lattino da dare. No, ascolta, era tutto analogico, cioè c'era tutto un pensiero dietro. E poi una cosa della mia epoca, che quindi era già l'evoluzione, diciamo 2.0 del Cicciobello, aveva uno sportellino sulla schiena che tu aprivi e c'era un dischetto di plastica così piccolo con la voce del Cicciobello che piangeva, quindi tu potevi attivare il Cicciobello che piangeva. Lo so, ti vedo con la faccia perplessa.
1: Sembra tipo la Barbie, quello che aveva la radio integrata sulla schiena.
0: Una roba del genere. C'era proprio lo sportellino dietro, poi si chiudeva la tutina del bambino, non si vedeva.
1: Cosa classica, un bambino di solito ha proprio uno sportello dietro.
0: Uno sportellino sulla schiena, c'era il vocale. Ciucciotto, se tu toglievi il ciucciotto il bambino piangeva, se gli ridavi il ciucciotto il bambino si acquietava. Era una roba un po' così. Però a proposito di Barbie, io difendo invece Barbie, perché cioè, il modello di gioco che ci davano e che ci hanno dato per un sacco di tempo a noi bambini era accudisci il bambolotto, prepara il tè con le amiche, pulisci casa. Poi è arrivata Barbie e ha detto facciamo che Barbie pattinatrice, Barbie nuotatrice, Barbie astronauta, Barbie fa un po' quello che gli pare e per di più non deve neanche sbattersi tanto per avere un fisico perfetto perché glielo fanno in plastica, così è, così resta. È bellissimo, però noi che eravamo un bambino un po' perfide cosa facevamo? Mangiavamo i piedi di gomma di Barbie, non lo so, c'era una forma di avversità.
1: Io rimasto a tagliare i capelli, la testa, che ne so,
0: c'era anche il mangiare, perché ai miei tempi, adesso sono fatte un po' diverse, ma ai miei tempi la gamba di Barbie era gommosa, quindi i bambini e le bambine più piccole, tant'è che poi sono arrivate le famose avvertenze che avete beccato anche nella vostra generazione. Questo gioco non è adatto ai bambini inferiori ai 36 mesi, che se lo cacciano in bocca, mangiano la gomma, ingoiano i pezzettini piccoli
1: però
0: delle cose, e quindi è poi arrivata la normativa a dire che forse non è il caso di darlo a bambini così piccoli. Però sì, insomma, ci abbiamo giocato e al di là di quello che dicono di Barbie, che è lo stereotipo irrealizzabile per tutte noi, invece secondo me era proprio dire ragazze non siete obbligate a stare con il moccioso che piange e fa tutte le altre cose che deve fare.
1: Ma vero, un moccioso ancora più piccolo da mettere.
0: Ma esatto,
1: non piange, esatto, perché è troppo piccolo e non può avere questa funzionalità.
0: Esatto, noi siamo arrivati quasi in chiusura, ma prima volevo rubarti qualche info su Tyler the Creator, che sarà tra i protagonisti di un altro palco importante estivo qui nelle nostre zone. Lo facciamo però dopo Lisa Stanfield. Cosa dici? Mi sembra il caso.
1: E poi riferisco anche un'informazione.
0: Bravo, e così poi ci dai anche qualche, diciamo, coming up sulla tua puntata di oggi di Untitled.

0: Ancora con Caffè Utopia, la vostra Laura dall'altra parte dell'acquario oggi mi ha fatto compagnia, la nostra voce più giovane di Radio Punto, il nostro Ricky Gibson. Tra poco lo interroghiamo, ma prima di questo io voglio mandare un abbraccio anche a tutti i ragazzi che sono in coda al concerto di Ultimo, visto che abbiamo parlato di tanti live. Ho visto le immagini con le tende eccetera e ho sentito anche i commenti del tipo: ah, ma chi glielo fa fare, questi sono matti, bla bla bla bla bla. In realtà, boh, non lo so, forse l'ho detto anch'io, devo dire, per Tyler the Creator, ma mi stava più antipatico il concetto di Taylor Swift, perché mi è sembrato
1: Ultimi Taylor Swift sono proprio
0: no, però
1: cosa.
0: Quando ho visto le tende fuori da Taylor Swift,
1: cioè, beh, Taylor Swift lo posso anche capire,
0: no, io invece capisco di più il concetto di Ultimo, perché Ultimo comunque ha saputo crearsi, che piaccia o meno, una community molto forte. Quindi andare anche con la tenda fuori dal...
1: Taylor Swift è famosa per avere una fanbase molto distaccata.
0: No, però sono due cose diverse, nel senso che, cioè, andare in tenda da Ultimo è un po' come andare in vacanza con gli amici. Quindi ci posso più capire che si facciano anche due giorni in mezzo a persone che sono anche cresciute con Ultimo. Lui ha fatto veramente un lavoro di aggregazione molto forte intorno a sé e anche con il proprio territorio. Quindi posso immaginare che i ragazzi vogliono fare quello. Su una cantante che arriva, ti sbatte 300 euro di biglietto, boh, mi sentirei un pochino meno vicina di cuore e de panza. Però magari è un po' anche cioè, non so, forse perché giochiamo in casa, non lo so. Sta di fatto che mi ha fatto molto tenerezza vedere queste immagini, anche perché ci sono delle giornate calde, caldissime. Questi ragazzi non gli può fregare di meno, vogliono stare nella tenda, vogliono vedersi il suo concerto di Ultimo. E devo dire che, per quanto Ultimo come artista non mi rubi il cuore, però è sicuramente un ragazzo che ha saputo costruire partendo da un sogno con tante difficoltà, e posso solo immaginare lontanamente che cosa voglia dire per lui fare questi concerti a Roma, farlo con le sue persone, farlo nella sua città. Quindi da questo punto di vista lo trovo molto utopico, gli faccio un grande in bocca al lupo. Tornando invece in patria, un palco che si sta affermando, si sta anche differenziando un po' qui nella zona di Milano, è il Parco Ro Fiera Milano Live, ovvero organizzato al cargo 1 della Fiera Milano Ro. Tra i vari nomi, quest'anno la scelta è stata quella di fare le date uniche italiane di diversi artisti, e c'è Tyler the Creator. E siccome io non lo conosco, ma il DJ Gibson lo conosce bene, io vorrei che tu ci spiegassi, come se fossimo giovani biondi, qualcosa di Tyler the Creator.
1: In generale su Tyler the Creator?
0: Non so, quello che ti viene da raccontare di Tyler the Creator, per farcelo...
1: Tyler the Creator è uno degli artisti, credo, più innovativi e importanti nel panorama musicale moderno. Ha fatto un grande lavoro. Allora, lui ha avuto una grandissima evoluzione musicale, perché i suoi primi album erano più nello stile di Eminem, degli inizi, molto violenti, molto dissacranti, volutamente provocatori, cioè tipo l'arma dell'anticristo, l'anticristo in testa, così. Era una roba un pochino così. Poi nel tempo, invece, nel suo processo di maturazione, ha messo all'interno tantissime influenze, dal jazz al soul, a quell'hip hop molto più elevato sotto un punto di vista musicale, portandolo però riuscendo a portare il suo suono molto particolare a un pubblico mainstream. Non so come abbia fatto di preciso, ma è riuscito a portare un hip hop alternativo, che normalmente è una roba più underground eccetera eccetera, a un grande pubblico, facendo alcuni dei dischi più importanti e rivoluzionari del panorama musicale, non solo dell'hip hop ma proprio in generale panorama musicale moderno, come ad esempio Igor, che è considerato il suo capolavoro, che non c'entra in realtà neanche niente con l'hip hop. Infatti lui in Igor non rappa neanche, canta e basta. Poi è andato con Call Me If You Get Lost e l'ultimo album Chroma Copia. In realtà poi l'anno scorso è uscito con Don't Tap The Glass, che è un album magari un pochettino più scansato, visto che Chroma Copia è un album molto maturo, sulla sua casa, con sua madre che si sente, che gli dà dei consigli così. Invece il tour che in questo momento, in cui sarà appunto a Ro, è di Don't Tap The Glass, che è un album molto più leggero, però anche dei parti più introspettive, e però si vede la grandissima capacità di Tyler di produzione eccetera eccetera nelle canzoni, ed è un nome molto importante, che

0: e ha ispirato tantissime voci della nuova generazione hip hop, nonostante abbia 30 anni, non è che sia particolarmente vecchio, comunque tra i giovani è ancora tanto da no, nel panorama musicale. A 40 anni sei già nella, non sei più nell'avanguardia musicale, a 30 anni ha ancora tantissime cose da poter dare, ma ha già influenzato tantissime persone e insomma è un nome molto importante da andare a vedere. E anche agli High Days, non so di preciso in che data, c'è anche A$AP Rocky, un altro rapper molto importante, sposato con Rihanna e è un grande amico di Tyler, anche lui lo video possiamo mettere in Italia, in un'unica data italiana.
1: Ma a te perché piace?
0: Perché allora, musicalmente i testi eccetera eccetera, secondo me quando parla delle cose leggere lo fa in modo molto scanzonato, però senza essere troppo volgare, nonostante il suo vocabolario sia anche magari un pochettino volgare nei termini. No, non è proprio street, non c'entra niente, non è proprio legato alla cosa di street, però nello slang americano ci sono molti molte parole che tradotte in italiano sono pesanti, però loro le utilizzano in maniera abbastanza, non le posso dire adesso altrimenti siamo in faccia protetta, quindi non posso dire, però comunque vengono utilizzate in maniera molto leggera, come noi possiamo dire oh, scemo, così è una roba molto così. E quando fa le robe scansate così, quando fa le robe profonde, secondo me lo fa con un occhio molto introspettivo, molto interessante, fa anche critica politica e secondo me nel modo giusto di fare critica politica, cioè senza sbandierare informazioni, articoli, posti, persone così, ma andando proprio a lavorare sul concetto essenziale del messaggio che vuoi portare. E a livello musicale credo sia una delle persone più geniali, più creative che abbiamo nel nostro mondo odierno, e tutto assieme è un artista veramente poliedrico che può dare tutto per diverse persone e lo fa in un modo veramente speciale.
1: Bene, allora noi lo useremo così brutalmente come ultimo brano di questa puntata. Solo un highlights veloce, oggi Untitled, parlerai di...
0: Parlerò di The Life of Pablo, visto che sto facendo il ciclo di puntate dedicato al discografia di Kanye West. Siamo arrivati al suo settimo album, appunto, The Life of Pablo del 2016, che è un album molto importante perché anche lui, anche Kanye, è un grandissimo visionario della scena musicale in generale. Non è solo legata all'hip hop, è proprio in generale per quanto riguarda la musica in sé, perché senza Kanye la musica che ascoltiamo oggi in Italia e nel mondo sarebbe completamente diversa. È un album molto importante perché ha portato il concetto di opera d'arte viva, ovvero un album che viene rilasciato e che viene continuamente modificato, updateato nel tempo, ed è un'opera che non è statica, quando esce è finita lì, ma continua a crescere e vivere nel tempo. Una cosa che ci può, chi piace e chi non piace, però è un album che ha segnato per la prima volta questa cosa, che oggi viene fatta da più o meno tutti.
1: Wow, quindi ci hai convinto. Quindi subito dopo di noi ci sarà Al Centro della Musica con il nostro Angelo Moscare, poi non perdetevi la nuova puntata di Untitled. Intanto io finalmente vado a prendermi un po' di aria condizionata perché mi sono sciolta in queste due ore, però lo facciamo insieme a Don't You Worry Baby di Tyler, the Creator. E a questo punto, Gibson, a te l'onore di chiudere la puntata.
0: Cosa devo dire in chiusura?
1: Saluti, buon weekend.
0: Ciao a tutti.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Buona serata.
1: Vi do l'appuntamento a sabato prossimo con Caffè Utopia. Vi auguro un buon weekend. Ci vediamo a Rugby Sound. Se ci siete, mandatemi un messaggio. Sarò contenta di incontrarvi dal vivo. Ringrazio Ricky Gibson per essere stato con noi e vi lascio la musica di Radio Punto. Buon weekend. House.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti, Italia lavorino insieme per la pace. Attacco a San Pietroburgo, colpita un'infrastruttura petrolifera. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Papa Leone in visita a Lampedusa. Oggi non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Girò in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, il mondiale di calcio. Argentina capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari Gordi Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Dinei il sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi. Apre Canada-Marocco, poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Ci siamo amici, ci siamo in questo 4 di luglio, bentornati al centro della musica da parte di Angelo Moscara. Ringraziamo sempre Laura De Fendi e DJ Stay che mi hanno preceduto e quest'oggi 4 di luglio, giornata molto importante perché alcuni italiani, i più fortunati, a luglio vanno a farsi le vacanze. Quanti di voi mi stanno ascoltando magari in macchina, sono partiti nel pomeriggio e magari sono incolonnati, vabbè, ma c'è l'aria condizionata. Una volta quando ci si incolonnava in autostrada senza aria condizionata era un dramma. Oggi con l'aria condizionata non è il massimo, però si sta bene lo stesso, dai. Poi c'è la buona musica, voi ascoltate la musica di Radio Punto e noi vi facciamo compagnia. Allora partiamo con la novità della settimana, stiamo parlando dei Maroon 5, il brano si chiama Heroin.

qui per i Maroon 5 che sono venuti qua al centro della musica a tenerci compagnia, qui naturalmente da Radio Punto, che la possiamo ascoltare naturalmente in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Possiamo ascoltarla naturalmente anche in DAB Plus, in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e anche su parte dell'Emilia Romagna. Attenzione, perché Radio Punto è televisione, perciò possiamo vedere Radio Punto. In che maniera? La possiamo vedere andando su internet con la Smart TV, andando su internet e andando a cercare il nostro sito Radio Punto, e lì schiacciate Radio Punto TV e vedrete i colori e sentirete i suoni di Radio Punto. Poi siamo anche sul canale 883 della vostra televisione, potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, e potete vederci anche sul computer e sul vostro smartphone. Poi c'è un'altra cosa importante: il nostro numero di WhatsApp 379 100 26 45. Potrebbe essere anche molto utile per WhatsApparci in questo momento. Magari siete in macchina e ci dite che siete nel traffico, o magari siete già arrivati. Raccontateci dove siete in questo momento, e noi siamo qui con la nostra musica.

francese degli Hair qui con noi con un brano stupendo che porta il titolo di Cherry Blossom Girl. L'abbiamo ascoltato in questo 4 di luglio naturalmente al Centro della Musica con Angelo Moscara, e ieri è stata una giornata importante perché finalmente lo ha fatto, si è sposata Taylor Swift, si è sposata naturalmente con Travis Scales. Il matrimonio naturalmente era esagerato e lo si sapeva, è anche vero però che il matrimonio non è più in voga come una volta, ma ci si sposa lo stesso. Ma vi siete chiesti qual è l'età giusta per sposarsi? Per chi progetta il matrimonio l'età giusta è 28 anni e 7 mesi, perciò se avete 28 anni e 5 mesi non potete sposarvi. Ad affermarlo è uno studio di un gruppo di matematici della University of South Wales in Australia. Nel dettaglio i ricercatori hanno effettuato un raffinato calcolo, ma proprio calcolo, delle probabilità usando molti parametri, tra cui l'età in cui il matrimonio è considerato una possibilità e quella in cui inizia ad essere una necessità. Perciò vi raccomando, l'età è questa, non sgarrate mai, 28 anni e 7 mesi, precisi, al compleanno dei 28 vi tenete pronti, quando sono passati i 7 mesi, allora lì è lì che ci si sposa. Arriva l'ultimo lavoro di Malika Yan qui con noi.

una possibilità, è quello che ci ha cantato Malika Ayane in questo pomeriggio abbastanza caldo, in questo pomeriggio dove alcuni di voi magari sono con i piedi in acqua, sono al mare o magari sono immersi nel mare, chissà dove, e perciò c'è l'Italia che è bellissima, si può andare in Italia, si può andare in Spagna, si può andare in Grecia, sono i posti magari più frequentati da noi italiani, Spagna e Grecia senz'altro. Parliamo però di 40 anni fa, di un album che è uscito naturalmente 40 anni fa, che porta il titolo di Every Beat of My Heart, ed è il 14° album di Rod Stewart, pubblicato per l'appunto nel 1986 dalla Warner Bros. Fu anticipato dal singolo omonimo, etichetta discografica Warner Bros. Come vi ho già detto, i brani contenuti in questo album erano 10. Noi, per rappresentare l'album, vi proponiamo la title track. 40 anni fa, Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Buon ascolto.

Un super classico, come d'altronde sono tutti super classici quelli di Radio.Classic. Ecco perché si dice Radio.Classic. Era Samantha Sang con il brano Emotion, con la voce in sottofondo degli autori del brano, che erano i Bee Gees. Allora amici, sabato 27 giugno scorso è stata una giornata molto particolare per la città di Roma. Circa 25.000 Vespa la moto, hanno sfilato nelle strade di Roma per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso del mondo. I vespisti e i loro mezzi sono arrivati nella capitale da 67 paesi diversi per prendere parte alle celebrazioni. La parata della mattina è stata il momento più spettacolare dell'evento. Vespa Roma 2026, 80 anni, dalle terme di Caracalla il serpentone si è diretto al Colosseo e poi ha puntato verso Piazza Venezia e girato intorno all'altare della patria e corre verso i fori imperiali. La ET3, la GTR e molte rally sono state tra le più applaudite, e con loro anche l'intramontabile Vespa PX, un trionfo di modelli e versioni, fino alle moderne primavera GTS, e tutte le Vespe erano lì. Perciò auguri, auguri Vespa, 80 anni, 80 anni per la Vespa. E noi ci ascoltiamo i Luna Pop, che ci parlano proprio di lei. 50 Special, qui a Radio Punto con Angelo Moscara al centro della musica.

0: questa bella gita in Vespa, 50 specia per i Luna Pop. Diamo la linea al traffico, molto importante perché in questi giorni di traffico ce n'è molto. Mi raccomando, come dico sempre, prudenza nella guida.
1: Al centro della musica.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo Snai La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

il sempre giovane, sempre in forma Lenny Kravitz con il brano Push. L'abbiamo ascoltato qui al Centro della Musica con Angelo Moscara, mentre arriva WhatsApp al 379 100 26 45 da Lucrezia Fabrizio col figlioletto che si chiama Niki. Loro sono di Pavia, però stanno whatsappando e ci stanno ascoltando da Forte dei Marmi e ci gridano buone vacanze. Buone vacanze a voi che siete a Forte dei Marmi, uno splendido posto, e state ascoltando naturalmente Radio Punto. Magari fatela ascoltare a chi non la conosce, si appassiona a Radio Punto, abbiamo sempre più ascoltatori. Comunque Forte dei Marmi è un posto stupendo, perciò siete forti, fortissimi. Una forte estate per voi, una forte vacanza per voi. Voi siete dalle parti del Tirreno, andiamo dalla parte adriatica dell'Italia e andiamo naturalmente a Rimini, che è sinonimo di estate, vacanze, divertimento e naturalmente organizzazione. Anche quest'anno alcune spiagge si sono inventate delle novità veramente interessanti, come esempio il bagno 133 Giorgio, che c'è il club dell'uncinetto tutti i giovedì, ma anche in altri giorni su richiesta. Il gazebo dello stabilimento si trasforma in uno spazio dove imparare le basi dell'uncinetto e perfezionare la tecnica realizzando borse da mare, portachiavi e piccoli oggetti. Lo stesso stabilimento però propone anche una esperienza più particolare, cioè una vera e bella novità: la colazione all'alba in pedalò. Come funziona? Si parte col pedalò quando il sole deve ancora sorgere e una volta raggiunto il largo la colazione arriva direttamente in mare, trasportata dal bagnino a bordo di un moscone a remi. Per chi non vuole trascorrere le vacanze e il relax senza i propri animali, naturalmente Rimi amplia gli orari dedicati al bagno in mare dei cani nelle aree attrezzate e aumenta il numero di stabilimenti specializzati. Ma sono tante le attività sulle spiagge riminesi. Sapete che Rimini è sempre molto organizzata e lì ci si diverte sempre al massimo, perché se non ci si diverte a Rimini, dove ci si diverte? Intanto noi facciamo un intermezzo, magari bianco. È l'ultimo lavoro di Max Gazzè che ascoltiamo insieme.

È un intermezzo bianco, questo è il titolo del brano dell'ultimo lavoro di Max Gazzè, qui a Radio Punto, al Centro della Musica, in questo 4 di luglio, insieme ad Angelo Moscara, naturalmente. Certamente che quest'estate ci sono due eroi dell'estate, dello sport di quest'estate, due sono, si parla sempre di loro. Uno è Messi, che sta battendo qualunque record ai mondiali, e l'altro è Sinner, che addirittura vince infortunato, cadendo con la scarpa insanguinata, ma lui vince lo stesso. Però certo non è passato inosservato il momento in cui Jannik Sinner, durante il suo vittorioso match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic, ha deciso di indossare un gilet molto particolare, non tanto per la sua estetica, era bianco con un motivo nero quasi a ragnatela, ma per la sua funzione. Si tratta di un gilet refrigerante high tech realizzato appositamente per contrastare l'ondata di calore record che sta colpendo Londra, un po' tutti i paesi europei, alla vigilia di Wimbledon 2026. Questo indumento sfrutta principi di termoregolazione passiva all'avanguardia. La struttura del gilet integra scomparti contenuti con un materiale innovativo, una sostanza biologica e priva di derivanti dal petrolio, capace di assorbire e di stoccare enormi quantità di calore latente. Io quando l'ho visto lo volevo anch'io questo giubbotto, lo voglio anch'io, regalatemelo, lo voglio per l'anno prossimo, voglio il giubbotto refrigerante. In questo momento però vogliamo tutti quanti lo vogliamo, il disco Estate, lo ascoltiamo naturalmente insieme.

Collettivo Sole Luna. Qui il brano si chiamava Avida e qui c'era anche lo zampino di Jovanotti. Allora è il momento di ascoltare sempre buona musica, perché naturalmente questa è Radio Punto.

grande successo per i Jungle, il brano si chiama Carry On, l'abbiamo trovati in questo 4 di luglio al Centro della Musica con Angelo Mosca. Sinner indossava quello stupendo giubbotto refrigerante che io voglio, ma attenzione perché in Cina già da qualche

tempo i professionisti che eseguono i lavori in estate indossano i giubbotti refrigeranti, un po' più avanzati addirittura di quelli di Sinner. Infatti questi giubbotti hanno anche due ventilatori che mandano aria fresca all'interno di questo giubbotto. Queste ventole sono alimentate con una power bank e, se usati al massimo della potenza, hanno addirittura un'autonomia di 4 ore. Le aziende cinesi che producono l'articolo promettono un miglioramento di questo giubbotto già perfetto così. Presto in tutto il mondo faremo uso di giubbotti refrigeranti, ve lo posso giurare che io lo metterò, anche il casco refrigerante io voglio, tutto. E il caldo esagerato ormai, Amici, anni 70 con i Delegation.

Bene, sì, amici, abbiamo parlato di giubbotti refrigeranti, abbiamo parlato di matrimoni, perché Taylor Swift si è sposata e poi bisogna sposarsi a 28 anni e 7 mesi. Però attenzione, perché una coppia cinese è diventata virale sui social per un'idea decisamente originale: organizzare un vero incontro di box il giorno del matrimonio. In palio c'era un per sempre, molto particolare, perché il perdente del match avrebbe dovuto occuparsi delle pulizie di casa per il resto della vita. Un modo ironico per affrontare uno dei temi più discussi della vita di coppia, come riportato da South China Morning Post. Per l'occasione la coppia ha fatto installare un vero ring nell'area del ricevimento, con tanto di schermo gigante per annunciare l'incontro. Alla fine, è a conquistare questa vittoria, indovinate chi è stato? È stata la sposa. Oh, povero sposo, gli toccherà fare le faccende di casa. Ma sarà vero? Non lo so, sarà vero? Non lo so. Sienna Spyro è qui con noi.

Material Lover, questo è il titolo del brano per Sienna Spyro, che è anche la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Bene amici, e con questo brano che Angelo Moscara vi saluta per questo appuntamento di quest'oggi della trasmissione al Centro della Musica Weekend, vi do naturalmente appuntamento a lunedì alle ore 17, dal lunedì al venerdì alle ore 17 con la tradizionale trasmissione al Centro della Musica. Noi ci sentiamo lunedì, ciao ciao da Angelo Moscara, buon weekend e buone vacanze per chi in questo momento sta in vacanza. Ciao ciao!

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
3: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti, Italia, lavorino insieme per la pace. Teheran, 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, al primo piano. Oggi la visita di Papa Leone a Lampedusa. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Giro in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, i mondiali di calcio. Argentina capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari, il gol di Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Diné il sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi. Apre Canada-Marocco, poi alle 23, Paraguay-Francia. era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Benvenuti a Taito, sta per cominciare.
7: We don't want no devils in our house.
8: Yes,
7: we want the Lord.
8: Yes,
7: Jesus.
8: Yes.
7: Hallelujah. Hallelujah.
8: Yes.
7: Jesus, praise the Lord.
8: Yes, sir.
7: Hallelujah, God.
8: Yes.
7: We don't want no devil.
8: Yes, sir.
7: We want the Lord.
8: Oh.
7: Yes.
9: I'm trying to keep my faith.
10: We on a ultralight beam. We on a ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. This is everything. Deliver us serenity.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, della trasmissione di Radio Punto, in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con la bellissima Ultralight Beam di Kanye West assieme a Chance the Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin and The Dream. Una delle mie canzoni preferite di Kanye West, la mia preferita, no, la mia seconda preferita dell'album che andremo a ascoltare oggi, che è l'album del 2016 di Kanye West, ovvero The Life of Pablo. Un album molto importante nella sua carriera, perché segna in qualche modo un nuovo status quo dopo la sperimentazione di Jesus, che rompe molto rispetto ai vecchi lavori di Kanye come My Beautiful Dark Twisted Fantasy o addirittura la trilogia del College. In questa puntata dovrò andare un pochettino veloce perché le canzoni sono tante, sono belle e sono lunghe. Noi abbiamo appena ascoltato Ultralight Beam, una traccia gospel bellissima che parla della fede di Kanye in Dio, e The Life of Pablo si riferisce a tre Pablo diversi. Infatti nella cover troviamo anche scritto which one, quale di questi Pablo, e in base a quello di cui sta parlando si riferisce all'artista Pablo Picasso, al corriere della droga Pablo Escobar e all'apostolo Paolo, che è chiamato Pablo in spagnolo. Ultralight Beam per me è una canzone veramente incredibile, ma ora direi di passare a una delle canzoni più iconiche della discografia di Kanye e sicuramente la più iconica di tutto della Life of Pablo. Stiamo parlando di Father Stretch My Hands, parte 1.

Father Stretch My Hands Part 1 di Kanye West, Kid Cudi e Kelly Price. Una traccia che è prodotta da Metro Boomin ed è credo la traccia più famosa in cui viene utilizzata la tag di Metro Boomin in questo modo. Metro Boomin è uno dei produttori più importanti per quanto riguarda la scena americana. E questa canzone va a parlare di come dopo una lite con una ragazza, Kanye in realtà realizza che la cosa più importante è svegliarsi accanto a lei ogni mattina, che quindi l'amore vince sopra l'odio. E Father Stretch My Hands è un'immagine comune per rappresentare la preghiera verso Dio e prostrarsi verso Dio. Nell'album troviamo anche la seconda parte di questa canzone, che è da proprio parte 2, che non andremo a ascoltare oggi, non è neanche particolarmente fantastica, però insomma la parte 1 è veramente tanta tanta roba. E ora passiamo a una delle tracce più controverse credo di tutto l'album, stiamo parlando di Famous. Man.

0: Famous di Kanye West. Credo una delle canzoni più controverse della nuova era. No, non è vero, però vabbè. Una delle canzoni più controverse della nuova era di Kanye, perché va a riprendere lo scontro con Taylor Swift. Se vi ricordate, nel 2009, durante i VMAs, Kanye West aveva interrotto il discorso di Taylor Swift, creando un gigantesco putiferio che ha portato Kanye West dall'essere bandito dall'America e fare My Beautiful Dark Twisted Fantasy. In questa canzone Kanye va a riprendere questa cosa con Taylor Swift ed è diventata ancora peggiore il discorso, perché nella canzone c'è una linea che si riferisce proprio a Taylor Swift, che dice che ha sostanzialmente reso famosa Taylor Swift, una cosa che in tanti fan di Kanye dicono, e Kanye la va a dire in questa canzone. E in seguito a questa cosa c'è stato uno scontro, perché Kanye e Kim Kardashian, ovvero sua moglie, dicono che Taylor Swift aveva dato il permesso per usare questa linea, mentre Taylor Swift dice: no, io non ho mai detto che puoi dire questa cosa qua nella tua canzone. E quindi c'è stato questo scontro in cui facevano anche i video della telefonata, perché Kanye West aveva chiamato Taylor Swift chiedendogli questa cosa, e Kim Kardashian aveva registrato la conversazione, e a un certo punto si dava ragione a Kim Kardashian, poi si è dato ragione a Taylor Swift, non si capisce niente. Quindi insomma, controversie con Kanye non sono nuove, però questa è anche abbastanza particolare come controversia. E ora proseguiamo ad ascoltare The Life of Pablo con una canzone che in realtà è un interludio, dura 45 secondi, ma secondo me è molto importante all'interno di questo album. Stiamo parlando the I love Kanye.
1: I'm Mr. Old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spazzing the news Kanye. I miss the sweet Kanye, chop up the beast Kanye. I gotta say, at that time I'd like to meet Kanye. See, I invented Kanye, it wasn't any Kanye's, and now I look around and there's so many Kanye's. I used to love Kanye, I used to love Kanye. I even had the pink polo, I thought I was Kanye. What if Kanye made a song about Kanye? Call him Mr. Old Kanye. Man, that'd be so Kanye. That's all it was, Kanye. We still love Kanye. And I love you like Kanye loves Kanye.
0: I love Kanye. Un interludio molto corto che proviene da uno sketch del Saturday Night Live, che è tipo un programma serale, tipo tempo che fa, in cui c'era questo sketch in cui facevano una battaglia di freestyle e Kanye West faceva proprio questo freestyle, che poi ha deciso di inserire all'interno dell'album dopo la sua performance in cui ha presentato l'album al Madison Square Garden l'11 febbraio del 2016. Ed è una traccia in cui va a prendere in giro sostanzialmente tutte le critiche che sono state fatte nel tempo, perché già, come vi dicevo, dopo Graduation, a partire da 808 and Heartbreak, la gente iniziava a dire: ah, non mi piace questo nuovo Kanye, così burbero, così aggressivo, così egoista, eccetera eccetera. E in questa canzone va sostanzialmente a prendere in giro queste cose qua. Ed è divertente perché nella canzone Kanye dice la parola Kanye 25 volte e alla fine dice: amo te come Kanye ama Kanye. Quindi tanto. È una cosa così satirica, però insomma è divertente da mettere dentro. Ma ora proseguiamo con un'altra canzone di The Life of Pablo. Stiamo parlando di Waze.

Waves di Kanye West e Chris Brown. Questa è una canzone molto particolare perché dovete sapere che Telefo Pablo ha avuto un processo produttivo molto travagliato, durato 3 anni, da Jesus appunto del 2013 a Telefo Pablo del 2016, e inizialmente questo album era chiamato So Help Me God e all'interno aveva anche altri singoli che sono stati rilasciati in quel periodo. Poi l'album ha cambiato nome in Swish, poi ha cambiato proprio in Waves, che è il titolo di questa canzone, e poi in Telefo Pablo. E se nella tracklist di Waves questa canzone era presente, nella tracklist originale di The Life of Pablo non c'era questa canzone. Ma Chance the Rapper, che è uno dei collaboratori più frequenti di Kanye, ha combattuto per inserire questa canzone all'interno dell'album. Infatti, sempre alla stessa presentazione dell'album al Madison Square Garden, questa canzone non era presente. Era un album molto diverso quello del Madison Square Garden, ma questo perché Kanye ha detto che l'album è un'opera artistica vivente. È il primo album nella storia della musica che continuava a essere aggiornato nel tempo fino ad aggiungere una canzone finale 4 mesi dopo la sua uscita. E Kanye è famoso per pubblicare gli album in uno stato magari non super finito e poi finirli nel tempo. Il caso di Bully è molto chiaro: ha rilasciato Bully che era in un certo stato e qualche mese dopo ha rilasciato Bully Deluxe, in cui oltre ad aggiungere 2 canzoni ha sistemato tutte le canzoni, ha riregistrato le sue parti, ha mixato meglio il tutto. È fatto così. E tutto ciò è partito proprio da The Life of Pablo. Ora passiamo a un'altra delle mie canzoni preferite di quest'album. Stiamo parlando di Fuck My Life, anche detto FML.

FML di Kanye West, che effettivamente, se ascoltate attentamente la canzone, FML può stare sia per Fuck My Life, quindi scombussola la mia vita, ma anche For My Lady, quindi per la mia donna, sostanzialmente. Infatti questa canzone va a raccontare le difficoltà che ha Kanye West con la fama, con il controllo di se stesso e con lo stare fedele alla sua moglie del tempo, ovvero Kim Kardashian. Ma dice che anche aprirsi e mostrare le proprie emozioni ha costruito un matrimonio molto forte con pochi litigi importanti. Questo poi ovviamente andrà a cambiare nel tempo, perché in seguito all'uscita di quest'album, Kanye durante il suo tour, Saint Pablo Tour, ha avuto un tracollo psicologico durante uno show che l'ha portato a essere ricoverato all'UCLA, quindi a un ospedale psichiatrico. E dopo quello, ed è in quel momento, in quell'ospedale, che gli è stato diagnosticato il disturbo bipolare. E da lì in poi è andato un po' tutto peggiorando, perché durante l'epoca di produzione di dei suoi album, The Wyoming, ci sono vediamo anche nel documentario In Whose Name, uscito l'anno scorso, ci sono stati tanti litigi importanti di Kanye che impazziva improvvisamente, che poi nel 2021 ha portato al divorzio con Kim Kardashian. Quindi questo è l'ultimo momento, credo, in cui Kanye era veramente quasi sano, ma già iniziava a non esserlo, perché se ha avuto un tracollo durante il tour di questo album, evidentemente non stava benissimo neanche prima. Però devo dire, Kanye e The Weeknd assieme, una combo veramente pazzesca. Noi siamo giunti ora alla prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo con altre canzoni di The Life of Pablo.

0: where she met Joseph, around hella thugs, cover nori and lamb's wool. We surrounded by f***ing wolves.
1: What if Mary
0: was in the club, but she met Joseph with no love, cover saint and lamb's wool.
1: And she was
0: we surrounded by wolves.
2: Wolves di Kanye West, Vic Mensa e Sia. Questa canzone di base parla di emozioni come la paura, la speranza e l'amore. E in questa canzone parla anche di sua madre Donda e la compara a sua moglie, ovvero appunto Kim Kardashian. E anche questa canzone ha un processo molto lungo, perché parte dal 2015, che aveva all'interno Vic Mensa e Sia. Poi un anno dopo, quindi durante la preview al Madison Square Garden di quest'album, erano stati rimpiazzati da Frank Ocean, che poi invece la parte di Frank Ocean successivamente è stata spostata nella sua traccia solista, ovvero Frank Struck, e sono stati ripristinati Vic Mensa e Sia all'interno di questa traccia. Anche questa veramente bella, avevo sottovalutata all'inizio, ma molto bella. Anche la prossima inizialmente l'avevo sottovalutata, ma devo dire che non è per nulla male. Stiamo parlando di 30 Hours.

0: just doing an ad-lib track right now. What's up?
1: 30 hours.
2: Dirty Hours di Kanye West. Questa è una canzone che va a ragionare su una relazione passata, probabilmente quella con Sumek e Rainy, terminata nel 2004, quindi quando Kanye stava ancora facendo The College Dropout, dal punto di vista della sua relazione presente al tempo con Kim Kardashian. 30 ore sono quelle che servono per andare da Chicago, dove viveva

No More Parties in LA di Kanye West e Kendrick Lamar, una canzone che appunto proviene dalle sessioni di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, in realtà da quelle di Good Ass Job, in cui Madlib aveva presentato diversi beat a Kanye e tra questi c'era proprio quello di No More Parties in LA. E in questa canzone vanno sostanzialmente sia Kanye West, che appunto viveva a Los Angeles per fare le canzoni eccetera eccetera, e Kendrick Lamar, che invece è di attorno a Los Angeles, si scambiano le loro visioni sulla città, sulle persone ricche eccetera eccetera. Se vi ricordate, proprio per My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye West ha fatto un'iniziativa, quella dei Good Fridays, cioè che ogni venerdì rilasciava una canzone, alcune di quelle poi sarebbero effettivamente uscite nell'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E per The Life of Pablo ha fatto la stessa identica cosa, in cui aveva rilasciato Real Friends, 30 Hours, No More Parties in LA e Facts. Questo per farvi capire comunque l'importanza che per Kanye aveva quest'album, perché ha segnato proprio un nuovo capitolo della sua carriera. E come vi dicevo appunto, in Good Fridays c'era all'interno Facts, all'interno di The Life of Pablo c'è Facts con una versione rifatta da Charlie Heath. Quindi adesso andiamo ad ascoltare Facts, Charlie Heath.

0: FX Charlie Heat version. Questa canzone è una traccia in realtà molto leggera, che parla dei successi della linea di abbigliamento delle scarpe di Kanye, ovvero Yeezy. E tutta la canzone è sostanzialmente una celebrazione della Yeezy Boost di Adidas, quindi la linea appunto di scarpe di Kanye West, e denuncia il suo competitor, ovvero Nike, e dice che Yeezy è più alto di Jumpman, quindi sarebbero le Jordan. E tutta la traccia così, molto simpatica, molto divertente. E ragazzi, ora siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché chiudiamo con la canzone più bella per quanto mi riguarda di The Life of Pablo. Stiamo parlando di Saint Pablo, la canzone che è stata aggiunta 4 mesi dopo all'album assieme a Sanfa, veramente incredibile. The Life of Pablo è un album molto importante nella discografia di Kanye, personalmente non è tra i miei preferiti, ma è comunque, va riconosciuto che è un album molto importante nella discografia di Kanye, e da qui in avanti cambierà molto il modo di lavorare di Kanye, appunto per questa cosa degli album che vivono nel tempo, che continuano ad avere aggiornamenti nel tempo anche grazie alle piattaforme di streaming che lo permettono. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire radio.cfm 88150-900 con il DAB Plus, il Lombardia app per poterlo sentire a qualità migliore, ad esempio in macchina, e sul nuovissimo sito www.radio.it. Se invece volete contattarci, ci sono su Instagram e Facebook, su profilo radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Saint Pablo di Kanye West e Sanfa.
1: Yeah. 908. LA time. Back in the lab and shit.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Attacco a San Pietroburgo, colpita un'infrastruttura petrolifera. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo a Lampedusa, in apertura a Papa Leone oggi in visita nell'isola. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Giro in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente, l'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, il mondiale di calcio, Argentina a capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari il gol di Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Didiné il sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi, apre Canada-Marocco, poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati, primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet, che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte. Telemetro M1 ed M5. È tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: All'ora della pennichella pomeridiana, non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
7: Spot.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.

0: studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti, Italia lavorino insieme per la pace. Teheran, 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Papa Leone oggi in visita a Lampedusa. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Girò in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero, lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta, vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, mondiale di calcio, Argentina a Capoverde si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa, 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. Nei 30 minuti supplementari Gordi Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Didiné in sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi, apre Canada-Marocco. Poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su Radio.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 22 e 3 minuti.

Gli Spandau Ballet erano celebri anche per essere dei gran bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Se ne portavano dietro una scorta in tutti i loro concerti. Una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band. Tony Hadley invece ama tanto la birra scura da averne fatto un secondo lavoro e produrre oggi la sua, rigorosamente artigianale, la Hadley Gold e la Hadley Blonde.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale, un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti, Italia, lavorino insieme per la pace. Teheran, 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Papa Leone oggi in visita a Lampedusa. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Girò in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, i mondiali di calcio. Argentina capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari il gol di Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Didiné il sigillo della vittoria. Agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi. Apre Canada-Marocco. Poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Luce Verde, Lombardia.
6: Bentrovati. Primo fine settimana di esodo estivo, indicato traffico da bollino rosso per tutta la giornata, in particolare verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Attenzione, se invece avete in programma un viaggio in aereo per domenica, è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli High Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi, con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi al mondo. Domenica ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metro M1 ed M5. È tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Sono le 23 e 7 minuti.
7: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
1: Para ti es mi canción.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E 4 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 2:02.